0: sempre a modo suo, la nostra Gloria. Per voi.
1: Che bello essere qui stasera. Grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di bagare, di ballare una bella begin? Sì, dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate. Da Napoli a New York, tutto per voi.

amici, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare Liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare Liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo così.

0: tutta per voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

Vai, vai, siamo arrivati. E la mazurka è servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polka, né? Allora dai, su in groppa.

I grandi classici del Liscio, questo era Tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: Molto romantico fare ballare la baciata.
1: Grazie.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
0: Andiamo a ballare stretti stretti, questa volta con alcuni dei miei più grandi successi. Ho raccolto un po' delle vostre richieste e cerco di accontentare un po' tutti. E cominciamo con questo brano, con la mia discografia. Arriva L'Amante.

Il grande casquet, il grande tango per voi amanti del casquet. Adesso amici, vogliate gradire un dolcissimo valzer lento, perché adesso la nostra Gloria vi farà emozionare con questo brano dal titolo Dolcemente Indispensabile. Tutto per voi amici.

0: Che bella emozione che ci ha regalato la voce di Gloria.
1: Dolcemente, grazie. Grazie mille.
0: Grazie amici. Balliamo la kizomba con questa idea originalissima. Direttamente dalla mia Napoli arriva Giorgiere.

E questa era Javier, ritmo di Kizomba, l'ultima poesia. Grazie signori, balliamo il Fox adesso, ma come si ballava una volta con questi successi.

0: all'Opéra de Paris.
1: Ma che Gloria. Bravi ballerini, grazie.
0: Che meraviglia. Grazie, grazie amici miei. Adesso noi ogni sera dedichiamo uno spazio dove rivisitiamo i brani più famosi italiani esportati nel mondo, ma soprattutto ricordiamo dei grandi autori italiani. In questo caso Lucio Dalla cantava Caruso e adesso vi dedico una versione tutta ballabile di questo magnifico brano. Solo per voi, Caruso.

e delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Era solo le lampare e la bianca scia di America.

0: poesia, la sua voce, Roberto Polisano.
1: Grazie, fantastici, i vostri applausi meravigliosi mi emozionano. Bene ragazzi, andiamo avanti, un'altra bella canzone d'amore, perché questa, i maschietti, voi dovete dedicarla alle vostre donne, questo brano è bellissimo.

0: I ballerini fremono per ballare il ballo di gruppo, li vedo. Abbiamo scaldato i motori con questa baciata.
1: Per me.
0: Fantastica la nostra Gloria.
1: Per voi. Grazie.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

ragazzi. Ma ballate di tutto, ballate di tutto, ballate. Ma che bravi. Ci siamo col mambo? Dai, facciamo un reset completo e ripartiamo così. Vai col mambo.

arrivano le Hit Radio del 2025 per farvi ballare questa sera, questa lunga notte alla Peschiera. Anche rima.

0: succede, non succede, ma se succede.
1: A voi, grazie.
0: Bene amici miei, ci siamo scatenati un pochino. Adesso torniamo con i balli di coppia ancora una volta, con alcune bellissime canzoni che vogliamo proporvi. Questa

0: faccio ancora una canzone, ma prima faccio... Ti serve il microfono?
1: Prego. Se posso entrare io, che stiamo chiudendo la diretta. Facciamo un bel saluto a tutti. Mister Polisano, com'è il ritorno? Bene?
0: Io direi che è stata una bellissima emozione tornare qui e trovare tanti amici questa sera. Ricordiamo ancora quel capodanno famoso che abbiamo fatto.
1: Un 2018 bello.
0: Ti ricordi che roba?
1: Siamo stati molto belli, molto carichi. Però se vengo con te, becco del bravo anch'io. Guarda che tutti mi dicono bravo Giancarlo, bravo Polisano, l'orchestra, la big band. È un piacere averli.
0: Grazie veramente a tutti.
1: Quel signorino lì, Roby, quel signorino lì di fianco, eccolo qua. Venga avanti, si fermi lì. Si fermi lì, signor primo, si giri un po', che tutti ti vogliono vedere, perché in questo momento il signor primo fa 92 anni!
0: Poi ci devi dire cosa mangi, eh?
1: Guarda che numero!
0: Cosa fai per arrivare a questa età così in forma?
1: Non dirlo.
0: Sì. Mamma mia.
1: L'abbiamo capito.
0: Così arrivi a 200 anni così, se per dire.
1: Primo. Poco e bene, bisogna mangiare poco e bene.
0: E far l'amore tutti i giorni, mamma.
1: E ascoltare Radio Liscio. Alexa, apri Radio Liscio. E ascolta e guarda Prima Antenna e balla con il primo. Vai, rotea.
0: Ela! L'applauso a primo, dai, facciamolo forte. Tanti auguri, primo.
1: Tanti auguri, primo. Tanti auguri devo farli anche a Gianfranco, che è andato via, però ragazzi della compagnia, ho fatto gli auguri da parte vostra. È già andato, ma Gianfranco è andato via. E poi Giuseppina, so che ho visto da Facebook i potenti mezzi che ci devono aiutare. Buon compleanno Giuseppina, dove sei? Salvatore, Giuseppina, tanti auguri e buon compleanno a tutti. Roby, fai tu una dedica, poi ti lascio andare, che sei ancora 3 minuti in diretta.
0: Assolutamente sì, io saluto tutti gli amici di Radio Liscio e la TV,
1: Prima Antenna,
0: che ci ha ripreso tutta la sera, e voglio concludere con questo mio tormentone che mai mi accompagna per questo nuovo percorso musicale insieme ai miei nuovi compagni di viaggio.
1: Bello.
0: Facciamo un applauso a questi ragazzi fantastici.
1: Grazie. Ciao.
0: Mai e poi mai, perché mai e poi mai avrei pensato di ricominciare ancora una volta questo mio cammino, mai e poi mai, dal mio nuovo lavoro discografico, tutto per voi. E così terminiamo.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

notte con i sogni dei vent'anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3B Meteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buon mercoledì 10 giugno a tutti quanti voi ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Vi stavo aspettando pronto per due orette insieme, naturalmente, da trascorrersi da queste parti in compagnia di Energia Contagiosa. Oh, vi aspetta un bel programmino, tante belle feste, eventi in giro per l'Italia, tante belle notizie gustose e neanche a dirlo tanta musica, quella da queste parti non manca mai. In questa giornata, oggi è la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà, giornata molto importante questa, specie in questo periodo dove il dialogo forse sembra essere ormai l'ultima speranza per questo mondo sempre più alla deriva, diciamo così. Quindi insomma, bene ricordarsi anche che molto spesso la soluzione dei problemi può essere parlare e non soltanto tirare fuori i muscoli come va tanto di moda recentemente, ed è bene ricordarselo, così come bene ricordarsi che comunque il weekend tra un po' arriva, mancano pochi giorni e allora la festa sa da cominciare, e noi qui abbiamo tanti belli eventi tutti apparecchiati su misura per voi. Benvenuti ad Energia Contagiosa, alzate il volume che tra poco si parte!

E allora ancora di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Max, dalla regia alza le manone per salutarvi il nostro Max Quarti, pronti per entrare tutti insieme in queste due orette di energia contagiosa. Allora sentite, prima di passare agli eventi, al menu che ho qui per voi, volevo dirvi, visto che è un'offerta molto ghiotta, per soli 247.000 euro si può comprare un'isola in Grecia. Ora, l'isola è bellissima, è contornata dal mare, si chiama Isola di Makri, siamo nelle Echinadi ed è un vero e proprio paradiso. Diciamo che rispetto alle isole nei dintorni che vengono vendute a prezzi milionari, questo è un prezzo molto basso, ma perché ci sono molti vincoli ambientali, quindi impediscono di aprire resort e cose di questo tipo, quindi si può fare proprio il minimo essenziale, però una casetta lì sull'isoletta fronte mare, magari se ci passate quest'estate vi innamorate. Makri, segnatevela, andate a dare un'occhiata se avete un po' di soldi da investire, è sicuramente un bel investimento questo qua. Va bene, invece, investimenti minori, ma soddisfazione tanta, quella dei nostri eventi del weekend, un bellissimo giro anche per oggi che ci porta in giro per l'Italia a scoprire cosa si scatena in questo fine settimana intorno a noi, e cominciamo dal Lazio. Ce ne andremo a Valmontone, provincia di Roma, per la 10ª edizione di Gnocchi a Coda de Soreca, e poi vi spiego che vuol dire a Coda de Soreca, e già che siamo in zona ce ne andiamo anche a Civita Castellana, qua siamo in provincia di Viterbo, per il Civitonics. Questo è uno di quegli eventi che piacciono a me, molto nerd, con i cosplay eccetera eccetera. Evento storico invece si tiene a Cortona, provincia di Arezzo, e facciamo il salto in Toscana, dove domenica c'è la giostra dell'Archidado, un evento medievale come sanno fare loro, che vi racconterò con grandissimo piacere. E concluderemo la nostra puntata di oggi con due eventi nel Veneto. Il primo a Piove di Sacco, che sta in provincia di Padova, e c'è la Sagra del Bisateo. La Sagra del Bisateo, conosci il Bisateo? E te lo racconto io. Oppure a Prato, Fiera, qua siamo in provincia di Treviso, che c'è il Fishing Fest, bello questo, gustoso, gustoso, tutto da raccontarsi anche qua. Va bene cari, un bel menù abbiamo oggi, tante belle cose da gustare, assaggiare, vedere, quindi a tra poco. Max, facci ballare un po', scalda l'atmosfera, che poi ce ne andiamo in provincia di Roma e c'è sta un sacco di feste gustose, aspetto qua.

Eccoci on air, carissimi, pronti per partire per la nostra prima tappa di oggi, le nostre prime due tappe, ma fatemi prima salutare Concetta che ci scrive da Trapani al 331-335-6565. Buongiorno Alessio e buongiorno a tutta Radio Liscio. Qua il sole splende, forse oggi mi faccio il bagno. Concetta, beata te, come vorrei venire a trovarti da quelle parti, si sta benissimo. Ci ha scritto anche Michele da Orgiate. Poi c'è Francesco anche dal Veneto, da Vittorio Veneto ci dà il buongiorno. Buongiorno a tutti cari, buongiorno. Allora sentite, guardate, partiamo per un paio di eventi, così insomma ci facciamo già venire l'appetito, come dico io, e ce ne andiamo per cominciare nel Lazio. Allora, Valmontone, provincia di Roma, dove c'è la 10ª edizione degli gnocchi a coda de Soreca. Che vuol dire? Allora, sono una tipica pasta fresca, questa della tradizione laziale, soprattutto intorno ai monti prenestini e dei castelli romani, che vengono fatti a mano con sola acqua e farina. Il nome, che in dialetto significa coda di topo, richiama proprio la loro forma allungata, no? Ecco perché questo nome, a coda de Soreca. Gli gnocchi vengono serviti con sughi ricchi e saporiti, ovviamente tutti legati ai gusti del territorio, quindi grande lavoro manuale nella preparazione appunto di tutto questo. E poi ci sono tutta una serie di stand gastronomici che ovviamente vanno ad animarmi la manifestazione per tutto il weekend, no? Quindi troverete un sacco di prodotti tipici locali, un sacco di cose buone, tutte da gustarsi. Allora, sono sul loro programma, quindi basta andare sulla loro pagina Facebook per cercarli ed ecco che scoprite un po' tutto quello che c'è. Tra l'altro ho scoperto che Valmontone è anche città dello sport, quindi insomma c'è anche questa cosa da ricordarsi. Va bene, la locandina la dice lunga, c'è sta Alberto Sordi che si mangia una vangata di pasta e insomma siamo alla 10ª edizione e quindi festa, ballo, divertimento eccetera eccetera eccetera. Come dicevo, sulla loro pagina Facebook, che Associazione Comitato Vivere Sant'Anna, trovate tutto quanto. Gnocchi a coda de Soreca, primo evento di oggi, benvenuto Valmontone, provincia di Roma. Ma già che siamo in zona, ve l'ho detto, no? C'è anche questo evento che si tiene a Civita Castellana, qua ce ne andiamo in provincia di Viterbo. È uno di quegli eventi che a me piacciono molto, molto cosplay, molto dedicati a tutto quel mondo lì un po' nerd, no? Che tanto spopola, ed ecco che questo è molto carino, si tiene presso il parco del Primo Maggio, il boschetto, e l'evento si chiama Civitonics, Festival del Gioco e del Fumetto. Saranno presenti un'area games con board game, GDR, tornei e autori da scoprire, un'area comics con fumettisti, sketch, incontri, disegni live, un'area cosplay, questa è bellissima, no? Dove ci si sfida anche tutti in costume per la grande gara dei cosplay, si impersonano i personaggi dei manga e degli anime, un'area talk con approfondimento, interazione con gli ospiti che naturalmente sono tantissimi, un'area shop con fumetti, giochi, gadget e collezionismo, e un'area food, ovviamente per ricaricare le pile tra una cosa e l'altra, molto gustosa pure questa qua. Bene cari, direi che il Lazio si è presentato molto bene. Io c'ho già lo stomaco un po' aperto, perché se sto pensando a sti gnocchi a coda de Soreca che mi gustano moltissimo, però nulla, bisogna aspettare il weekend e andare a Valmontone per assaggiarli, mentre invece Civitonics, con tutto il suo carico di cosplay, fumetti e manga, vi aspetta a Civita Castellana. E voilà, abbiamo cominciato, abbiamo grattato, no, come si dice, la superficie. Tante altre feste vi attendono, ma adesso un po' di musica, io vi aspetto qua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Welcome back carissimi. Allora, uno degli argomenti che trattiamo naturalmente sempre più spesso in questo periodo è legato ovviamente alle vacanze. Io non so voi, ho già fatto una bella vacanza, quindi non mi posso lamentare, però sono lì con l'idea, no, di agosto, dove finalmente mi sembra di avere la sensazione finalmente di staccare e di potermi rilassare, come dico io. Ed è un pensiero fisso da parte dei viaggiatori, solo che ci fa presente questo sondaggio, questo studio, ecco, firmato da Airalo e YouGov, di come gli italiani si continuino ad amare i viaggi, ma nel 2026 cambia proprio il modo di partire. Viene fotografato, così mi dite anche voi se fate parte di questa risma, un viaggiatore sempre più attento al budget, alla personalizzazione, alle esperienze autentiche, sempre pronto a partire, ma viaggiando meglio, capisci? Non per forza di più, quindi vale di più l'experience fatta bene rispetto che a tante tappe. Quindi dopo anni di itinerari super intensi, vacanze organizzate al minuto, oggi gli italiani preferiscono dei viaggi più rilassanti e rilassati, soggiorni più lunghi nello stesso posto dove poter davvero staccare la spina, no? È uno slow tourism e devo dire che in effetti anche io più o meno per quest'estate ho scelto questa formula qua, no? Vado in Sardegna, quindi arrivo, c'ho la mia bella casetta, il mio bel residence dove poter tirare il fiato con la famiglia, però anche la macchina, quindi mi godrò tante zone intorno, tante spiaggettine, quindi nello stesso posto, però anche con il gusto di goderselo, no, questo posto. A influenzare il settore è soprattutto la Gen Z, leggo. I giovani tra i 18 e i 34 anni scelgono dei viaggi di gruppo, esperienze condivise, mette fuori dai circuiti classici. Secondo YouGov il 56% dei giovani preferisce partire con gli amici, e grazie, una percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale, il 31%. Gli over 55, viaggi di coppia e famiglia, ma per forza, quell'età lì ormai sono finiti i viaggi con gli amici, altre che. Vabbè, tra le mete più amate dai giovani, viaggi organizzati in Marocco, Islanda, sud-est asiatico, ovviamente molti influencer qua ci mettono lo zampino, no, perché suggeriscono e in effetti fanno quello che devo fare, influenzano un po' il mercato verso certe destinazioni. Ovviamente il problema è sempre il risparmiare, perché i viaggi costano tantissimo, tantissimo, non c'è niente da fare, prendere un aereo, vuoi tutto quello che ci sta succedendo intorno, è sempre più complicato. Insomma, il 44% degli italiani si affida anche all'intelligenza artificiale per creare itinerari personalizzati, confrontare i prezzi, ricevere consigli. Insomma, ormai st'intelligenza artificiale è sempre con noi, però se ci fa risparmiare, ben venga cari. Va bene, sentite, se avete questo Dreamscape Trips, ovvero quest'idea di sfuggire in luoghi fiabeschi solo per voi, fatecelo sapere, no? Ormai si punta all'instagramming, non tanto all'experience. A tra poco.

A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Erminia al 331 335 6565. Parlavamo di vacanze, di come cambiano le tendenze. Lei mi dice: beato te Alessio che stai sempre in giro. Non è che beato me, che io sono molto previdente e quindi mi muovo con largo anticipo, anche perché avendo due bimbe piccole e provvedendo per quattro, capite bene che il portafoglio langue e quindi io mi muovo sempre molto prima. E devo dire che però per me la vacanza è irrinunciabile, mi piace girare, stare in giro, esplorare posti nuovi, quindi veramente per me la vacanza è fondamentale, andare proprio e gustarmela. Va bene, cari, ciao Erminia, un bacione. Dai, ti porto con me la prossima volta. Sai dove ti porto invece? Anzi, vi ci porto tutti. In quel di Cortona, provincia di Arezzo. Sì, cari, ci aspetta un weekend super, questo ve lo sto dicendo da un po', ed ecco che qua, giusto appunto, in quel di Cortona, dal 1994, una festa che affonda le proprie radici nel Medioevo e precisamente poco prima dell'anno 1000. E quindi che cosa succede? Che i quartieri di Cortona si sfidano con le balestre, rievocando i festeggiamenti che ci furono per il matrimonio di Francesco Casali e Antonia Salimbeni, un evento naturalmente da non perdere, avvincente ed entusiasmante sia per tutti i cortonesi ma anche per tutti coloro che avranno la fortuna di passar di lì. Allora, ovviamente è un evento di quelli storici, quindi vado sul loro programma perché c'è molto da raccontare. Un evento che va avanti da un po', devo dire la verità, e che diciamo raggiunge proprio il proprio climax in questo weekend di giugno. Allora, si comincia venerdì alle ore 21 con i giochi di bandiere, quindi scende la notte ma la città è sveglia, squillano le chiarine, rullano i tamburi mentre la piazza prende i colori delle bandiere che volteggiano nell'aria. Questo sul loro sito internet che si chiama giostrarchidado.com. E quindi il gruppo sbandieratori e musici della città di Cortona, grandi protagonisti, si esibiscono in queste belli spettacoli. Poi si va a sabato, e sabato c'è il matrimonio, quindi alle ore 21:15 in piazza Signorelli, giusto appunto, Francesco Casali e Antonia Salimbeni, in questa rievocazione, giungono a nozze. Tutta la città in festa, le rappresentanze dei 5

Ripudio di colori, drappi e bandiere, il banditore annuncia uno ad uno l'ingresso dei rioni ed ecco che comincia la disfida. Al rullo dei tamburi si chiama il primo balestriere, cala il silenzio, scorrono i secondi mentre gli occhi sono tutti rivolti verso il balestriere. In una frazione di secondo la verretta raggiunge il bersaglio ed ecco che gli spettatori riprendono a respirare. Il tutto si conclude alle 20, dopo ovviamente una gran giornata, con appunto questa giostra protagonista, con una bella cena medievale fra canti e stornelli dove i rioni e tutti gli altri si trovano per celebrare appunto questo bellissimo evento. E a me questi eventi storici piacciono un sacco, li promuovo sempre con gran piacere, e allora se passate dalle parti di Cortona questo non potete proprio perdervelo. Giostra dell'Archidado. Il clou è di domenica, ma per tutto il weekend la festa vi attende.

amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole,

0: musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Avete voglia di una vacanzina extra? C'ho il suggerimento giusto per voi. Andate sul sito di Viaggi e Cultura, nostro partner, e soltanto lì potrete prenotare delle vacanze meravigliose o in villaggio o in crociera con i nostri artisti, le nostre orchestre che vi accompagnano per rendere memorabile ogni serata delle vostre vacanze. Andate sul sito Viaggi e Cultura, troverete delle offerte incredibili. E vi sembrerà di stare a casa con la vostra musica di sottofondo e i vostri artisti preferiti lì in vacanza insieme a voi. Anche questo fa parte di Radio Liscio, così come fa parte di Radio Liscio Radio Liscio Summer Tour, che sta per partire. Scaricate la nostra app, visitate le nostre pagine Facebook e Instagram per tutte le info. E adesso le notizie, cari, e vi aspetto qua pronti per ripartire con il nostro viaggio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
2: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
1: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
3: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
1: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Cante di balera.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazze di sempre.
2: Buondì, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa. Cominciamo la nostra seconda oretta qua insieme. Un bacione agli amici che ci hanno scritto sulle pagine Facebook. C'è Gino, c'è Maurizio, c'è Beatrice, Sebastiano. Ciao a tutti cari, una buona giornata anche a voi, buon mercoledì a tutti quanti voi. Fanno anche i saluti a tutti coloro che ci ascoltano, mi raccomando, qua siamo una community. Saluto a uno, saluto a tutti. Allora carissimi, tra poco vi porto negli ultimi eventi di oggi, ma prima di tutto questo vi porto a Berlino, perché per questa estate hanno avuto un'iniziativa davvero molto interessante che secondo me vale la pena di essere condivisa e magari, perché no, replicata. Si chiama Berlin Pay, praticamente adesso viene sperimentata, ma se funziona non lo portano avanti. In cosa consiste? Nel trasformare delle semplici azioni in benefici reali, azioni positive si intende, come raccogliere dei rifiuti magari siamo per strada, oppure qualche sporco lungo il corso d'acqua, o partecipare a microattività di cura urbana, contribuire alla manutenzione degli spazi pubblici, insomma prender parte a iniziative comunitarie che fanno bene alla città e a chi la città la vive. Ovviamente c'è sempre un tornaconto ed è una sorta di moneta ecologica, quindi più bene fai, più questo ti si traduce con ingressi gratuiti, riduzioni per esempio su esperienze culturali, pasti convenzionati o attività offerte da partner locali, perché poi giusto appunto si cerca tutti insieme di curarle le città, no? Il tutto è concentrato su un'area precisa della città, i Gewässer, spero di averlo detto bene, ovvero sistemi di canali, fiumi e specchi d'acqua che attraversano Berlino. Qua c'è molta vita estiva e quindi ci sono bagni improvvisati, picnic, sport, quindi insomma è importante cercare di tenerle il più possibile pulite. Il Berlin Pay non è un caso isolato, pensate che anche Ravenna, molto bene, è stata tra le prime realtà a testare iniziative di questo tipo. Hai capito com'è andata? Se c'è qualche amico di Ravenna che ce lo vuol raccontare, ben venga. Io la trovo una bellissima iniziativa, perché comunque fai qualche cosa per l'ambiente, dai una pulita già che passi e vieni rimborsato anche magari con qualche sconticino qua e là, quando si dice prendere i due famosi piccioni con una fava, eccoli qua, i due piccioni, io e Max, e la fava è la musica di Radio Liscio che ci tiene sempre lì. Dai, qualche canzone, le nostre orchestre, poi torno cari che si riparte e da Berlino ce ne andiamo in Veneto, che si sta bene in Veneto, lo dico io.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Bene bene carissimi, rieccoci qua, pronti? Si parte per l'ultima tappa, le ultime due tappe in realtà della nostra puntata di oggi che ci portano in Veneto. Allora, vi ho fatto l'anteprima all'inizio, ma vi ripeto dove andiamo. Prima la sagra del Bisateo, questa si tiene a Corte, che è una frazione di Piove di Sacco in provincia di Padova, una festa che va avanti fino al 21. E poi Fish and Fest, questa è una festa che è l'ultimo fine settimana che vi potete godere, ovviamente il pesce grande protagonista, a Prato Fiera, che si trova a Treviso, ok? Quindi passiamo da Padova fino a Treviso, ma cominciamo dalla prima, la sagra del Bisateo, anche perché bisogna scoprire di che cosa si tratta. E questo è un prodotto tipico della cucina locale. Il Bisateo cos'è? L'anguilla, un ingrediente molto legato alle zone lagonari e fluviali e protagonista di ricette di sapori molto molto decisi. Durante la manifestazione qua il Bisateo viene preparato secondo le tradizioni, quindi alla griglia un po' più spesso o in altre lavorazioni che ne esaltano la consistenza e il gusto intenso, perché da queste parti ci san fare con l'anguilla. Tanti stand gastronomici che vi propongono piatti tipici accompagnati ovviamente da prodotti locali, quindi si crea, no, questo percorso del gusto che racconta la storia culinaria del territorio. Accanto alla proposta gastronomica c'è quella festaiola, no, perché il tutto si anima con la musica, l'intrattenimento, momenti di convivialità, coinvolgendo un po' tutti in un'atmosfera molto molto bella. Tra l'altro questa corte sembra essere molto carina, tutta da scoprirsi. Venendo alla festa, allora è una cosa lunga, è avanti praticamente tutto il mese di giugno. Il primo weekend ce lo siamo passato e quindi vabbè, ciao. In questo weekend alle 19 aprono gli stand e questo accade tutte le sere. Alle 22 c'è Oltre Laura, che è una cover band di Laura Pausini. Il sabato sera c'è la Bollicine Band, un tributo a Vasco, e invece domenica una cover dei Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wall, vi tratta appunto da una loro canzone. Mentre la settimana successiva, già che ci sono ve lo dico, venerdì c'è un tributo a Mengoni, sabato 20 DJ Rame e Trabuio per ballare, e poi domenica 21 Faccia da Max, una cover band ovviamente legata a Max Pezzali, al mondo degli 883, e questo è il primo evento. Da qua ci spostiamo a Treviso, in fiera, Prato Fiera, perché hanno preparato una festa molto bella che si chiama Fish and Fest. È una manifestazione a base di ottima musica, intrattenimento e animazione per i bimbi, ovviamente, e poi tanti deliziosi piatti di pesce, no? Come dice il suo nome. Allora, devo dire che sono andato sulla loro pagina Facebook, che è Fish and Fest. Questo è l'ultimo weekend in cui gustarselo, però vanno avanti fino a lunedì. E la loro pagina Facebook è molto bella perché c'è praticamente le foto di tutto quello che vogliono raccontare, no? Quindi tenero, fresco, fuori categoria, il polpo sarà presente tra i vari piatti, appunto fuori categoria perché non è fritto. E poi cosa abbiamo da assaggiare? Il fritto misto e la felicità immediata. Questo è proprio un piattone che vi portano col fritto e varie fritture varie ed eventuali, il mare dentro ogni forchettata, e lo presentano con questa foto, con queste linguine e i frutti di mare davanti a noi. E poi il cozze drink, quindi cozze più drink, per farvi un after molto gustoso o un aperitivo di tendenza. Il salmone che crea dipendenza, poi un'altra foto molto bella, e poi tutto lo staff con tutto il suo hype. Sembra una festa molto divertente, estiva, mi piace molto. E allora, se ve la volete gustare, Fish and Fest Treviso vi aspetta, insieme a Sagra del Bisateo a Piove di Sacco, provincia di Padova. Bene, caro Veneto, anche oggi hai dato il tuo e m'hai fatto venire fame. Ma com'è possibile che mi viene sempre fame? E a voi? Sa che ho le immagini davanti che mi scorrono. Vabbè cari, un po' di musica, così magari vado a far merenda. A tra poco!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Eccoci qua, carissimi, sapete come si dice, no? Un colpo alla botte, un colpo al cerchio. E io, dopo avervi fatto venire l'acquolina in bocca con tutte le sagre che vi ho raccontato, vado a chiudere la puntata con l'ultima notizia che parla di dieta. Non vogliatemene a male, ma ogni tanto bisogna, anche perché io devo dire che vivo in questo modo. Io mi scasso nei weekend proprio in maniera indegna, mangio, bevo, mi dire, cioè proprio all'assurdo, e poi passo una settimana divisa tra mangiar poco, a dieta e palestra, quindi a me queste notizie mi servono tutte. Poi però sta cosa della dieta della longevità mi ha attirato particolarmente, tra l'altro sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità, e allora ho detto parliamone con i miei amici, magari loro già la fanno. Allora, innanzitutto, in cosa consiste? Leggo che ci sono diversi aspetti da considerare. Il primo è la scelta dei cibi. Via libera a frutta, legumi e verdure, che comunque d'estate ci stanno. Penso al riso freddo, penso a tutta la frutta buonissima che c'è d'estate, anche la verdura. Tutto ricco molto di vitamine, minerali, antiossidanti che combattono l'invecchiamento e migliorano la salute. Ottimo anche il pesce. Ecco, vedi perché vi ho portato al Fish and Fest prima, perché pensavo a voi. Quindi il pesce è ottimo per le sue proteine magre e gli acidi grassi omega 3 noti per i benefici di cuore e cervello. Da evitare invece, ma che ve lo dico a fare, alimenti processati, dolci e fritti, tutto ciò che contiene grassi saturi e zuccheri raffinati che portano a tutto quello che sappiamo. Limitate l'uso di carne rossa e latticini, così evitate anche il rischio di malattie cardiache. Un altro elemento è la limitazione dell'apporto calorico, che può essere raggiunto attraverso pratiche come il digiuno intermittente a giorni o il semidigiuno. E io qui leggo pareri contrastanti e non riesco ad avere un'idea chiara su questo digiuno intermittente. Sta di fatto che io non riesco a digiunare neanche mezz'ora, figurati se riesco a fare un giorno senza non mangiare niente. Comunque sia, cari, sono tutti buoni piccoli consigli per il periodo che arriva, perché poi si sa, d'estate, no? Fa anche molto caldo, le giornate sono faticose, quindi è inutile strafogarsi. E via di dieta della longevità, capito? Quindi in settimana dieta, in weekend ci lasciamo un po' andare. Io credo che vivere così sia tutto sommato un buon compromesso. Dai, a tra poco, cari, che vi porto a rivedere tutti gli eventi che vi ho presentato in questo mercoledì. Musica!

Giornatona quella di oggi, carissimi, siamo agli sgoccioli di questa puntata di energia contagiosa. Vi ringrazio anche per i vari messaggi arrivati al 331 335 6565. Non faccio in tempo, vado veloce, però vi abbraccio tutti quanti ed è sempre bello avervi qua con noi. Ma vi devo raccontare, se vi siete persi qualcosina, dove siamo andati oggi. È un evento più bello dell'altro. Allora, abbiamo cominciato dal Lazio, dove a Valmontone, provincia di Roma, ci aspettano questo fine settimana per la 10ª edizione di Gnocchi a Coda d'Esoreca, quindi gli gnocchi chiusi un po' in questa maniera particolare che ricorda Agoda e il Sorcio, capito? Visivamente si intende, perché il gusto è delizioso. Uno gnocco proprio di questa zona dei Monti Prenestini e dei Castelli Romani, con tutta una serie di condimenti super gustosi. Va bene, Valmontone, non perdetevela. Se siete invece un po' nerd come me, c'è un bel evento in provincia di Viterbo a Civita Castellana che si chiama Civitonics. È uno di quegli eventi dedicati appunto alla cultura manga, anime, cosplay, eccetera eccetera. Sia sabato che domenica vi aspettano per questo evento molto molto bello. Da lì ce ne siamo andati invece ad un evento storico, anche questo affonda le sue radici nell'anno 1000, pensate un po', intorno giù di lì, e ci porta a Cortona, Toscana, provincia di Arezzo, dove c'è la giostra dell'Archidà, praticamente questa di sfida tra balestrieri che devono centrare con il loro verretto il bersaglio, ovviamente in un contesto meraviglioso medievale, fatto di balli, fatto di festeggiamenti, perché poi si celebra un matrimonio importante legato al territorio. Insomma, cercateli su internet, giostra dell'Archidado, con tutto il programma, perché è veramente bello. E se avete voglia di un tuffo in un'atmosfera medievale, poi Cortona si presta tantissimo, perché già di per sé è una città medievale, quindi insomma un evento splendido. E infine, per riempirvi la panza, ecco che c'è la sagra del Bisateo, e qua ce ne andiamo in Veneto. Questa è a Corte, frazione di Piove di Sacco, in provincia di Padova, giusto appunto sagra del Bisateo, quindi dell'anguilla, super deliziosa, e qua la sanno fare in tanti modi diversi. E sempre pesce, il Fish and Fest, questo va avanti ancora per questo weekend a Treviso, in fiera, ed è una festa dove ovviamente il pesce è protagonista, fritto, cucinato un po' in tutti i modi, a vostra super disposizione, grazie ad una Proloco molto molto attiva. Carissimi, questi gli eventi di oggi. Vi è venuta fame? A me da morire. E allora balliamoci su, e vi aspetto qua tra poco per i saluti.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni

0: E questo è quanto anche per oggi. Grazie mille carissimi, come sempre, di essere stati in nostra compagnia, e mi raccomando, rimanete sulle frequenze di Radio Liscio tutto il giorno, anzi ditelo ai vostri amici, fateci tanta pubblicità, perché come si balla da queste parti? Non lo si fa da nessuna parte. Adesso arrivano tutti i miei colleghi naturalmente a riempire le nostre frequenze per tutto il giorno. Io però finisco qua, vi ringrazio come sempre anche di tutti i messaggi che avete mandato al 331 335 6565, e lo sapete, l'appuntamento con tutta la mia energia contagiosa è per domani, così come ogni giorno, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, in compagnia del sottoscritto, il vostro Alessio Molla, che trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, e del nostro Max Quarti, sempre pronto a farvi ballare con la miglior musica da ballo che c'è in giro. Ciao carissimi, a domani, godetevi sto mercoledì, che ormai il weekend è alle porte. Un bacione, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani in Messico, Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E quando inizia questa sigla sapete che è arrivato il momento con I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, del liscio, della musica popolare e delle grandi orchestre da ballo. Oggi partiamo con un live realizzato recentemente dalla grande orchestra di Paolo Bagnasco, in cui ascolteremo un medley che abbiamo intitolato Il primo giorno di primavera.

Grande successo di Omar Codazzi, Eterno Viaggiatore. Ma arriva la nuova Romagna Folk con i prossimi due pezzi in scaletta: Mimosa e a seguire un classico dei valzer lenti, I milioni di Arlecchino.

Questo è sempre Radio Liscio, nello spazio quotidiano, nell'ora quotidiana con i grandi successi del passato, del liscio e della musica popolare. Andiamo a Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo Paradiso Paesano. A seguire, sempre dall'orchestra Raul Casadei,

era Settimana Bianca propostaci dall'orchestra Raule Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con Mariana Lanteri che ci propone i prossimi due brani, L'emigrante e L'amore non ha età.

Vecchia volpe propostaci da Edmondo Comandini. Passiamo al bel canto all'italiana, passiamo alla voce di Michele Rodella con i prossimi due brani: Bella, bella, bella e Cielo incantato.

Questo era Cielo Incantato, siamo arrivati quasi al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è tempo ancora per un brano molto divertente di Mimmo Mirabelli e Paolo Bollettinari, La macchina del capo, e in chiusura di programma La comparsita. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo al nord Italia. Allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIB più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio. La nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Tutto il giorno in questo mercoledì 10 di giugno, rotondo, siamo insieme per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno fatto parte delle nostre generazioni e anche canzoni acustiche con appunto l'ausilio della chitarra, quando pescheremo la carta inerente proprio alla canzone acustica. Sappiamo che siamo in tantissimi, collegati in televisione, collegati in radio, collegati nei vari dispositivi mobili che oggi la tecnologia ci fa disporre di questi mezzi oramai davvero futuristici, ma che sono diventati parte di noi, sono diventati organi vitali. Non possiamo stare senza il cellulare, non viviamo senza la nostra cara amica Alexa suona bene e noi non possiamo fare a meno del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida con la sua massima prudenza. E c'è poi il 331 335 6565, ovviamente, per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo subito il nostro viaggio, non prima di aver ricordato che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Questa ricorrenza ricorda la storica impresa di Premuda, una silenziosa che non parla, appunto compiuta nella notte tra il 9 e il 10 di giugno del 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, quando due motosiluranti italiane affondarono la corazzata austriaca, forse si legge, ho detto giusta la pronuncia, quindi è questa giornata per la Marina. Partiamo con la prima carta, arriva niente proprio di meno che la generazione X. Buona domenica, siamo un po' in anticipo e poi racconteremo cosa capiterà domenica alla Peschiera di Valdengo. L'appuntamento si sta avvicinando a velocità impazzatissima. E buona domenica, la canta Antonello Venditti. Prego Antonello, a te la linea, a te il microfono, e ci scateniamo con un bel sulle mani. Inizia la melodia italiana di oggi.

0: domenica e anche buon mercoledì. Partiamo da qui e la domenica sta arrivando quatta quatta e anticipiamo che ci sarà il pranzo cantato alla Pescheria di Valdengo, con la possibilità di mangiare con il piatto della tradizione. Molto probabilmente si tratta della panissa e non ci siamo documentati in questi giorni, ma manteniamo la curiosità sia a voi che anche a noi, perché ovviamente non lo sappiamo, ma abbiamo un dubbio. E poi ci sarà Paolo Tarantino che verrà con le sue canzoni, parteciperà, farà ballare, farà un bellissimo spettacolo sia durante il pranzo che anche durante la cena, e ci sarà anche la realizzazione di un videoclip. Quindi per chi non avesse mai visto il dietro le quinte di quello che viene realizzato quando si creano i videoclip, potrà vivere un'esperienza nuova, e questo capiterà proprio questa domenica 14 di giugno alla Peschiera di Valdengo. Ritornando alla canzone appena ascoltata, 1979 l'anno appunto che Antonello Venditti lanciò questa buona domenica, e la domenica è stata così pensata per quella domenica di vacanza. Appunto racconta che la domenica tante volte magari ci si annoia, si sta a casa, si vorrebbe uscire, si aspetta una chiamata di qualcuno per uscire, e chissà come mai si è pensato proprio la domenica del relax, anche se poi potremmo anche considerare la domenica un giorno qualunque della settimana. Uno potrebbe anche dire: io lavoro la domenica e mi riposo il mercoledì, per me la domenica è mercoledì. Diciamo che l'abitudine ha portato a pensare alla domenica come appunto un giorno di festa e di relax. E in quell'anno, nel 79, c'era l'invasione dei robot, e dove tanti ragazzi, appunto la generazione X e sicuramente anche un po' la baby boomers l'hanno vissuta, era l'anno appunto dei robot, dove appunto c'erano i fumetti, c'erano dischi legati a Goldrake, che scatenò davvero una moda, la febbre del robot tra i ragazzi italiani. Quindi tutti quanti sono cresciuti nell'infanzia e nell'adolescenza proprio con questi giochi. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Mauro Levrini con la sua nuova canzone La forma del vento. Qual è la forma del vento? L'ascoltiamo questo brano in un soffio. Bella questa, questa, se a qualcuno è piaciuto scriveteci al 331 335 6565. Affascino.
1: A volte mi domando, così

Vento, Mauro Levrini, bella canzone romantica che, pensando al vento, appunto, è davvero sensazionale. Oggi 10 di giugno di qualche anno fa, abbiamo citato poc'anzi il Goldrake, i fumetti, mentre il 10 giugno del 1938, precisamente appunto 88 anni fa, nasceva il primo fumetto di Superman, che poi anche a livello figurativo uno potrebbe dire: chi è questo? Sto mimando appunto una persona che cammina sulla mano, quindi è un Superman più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva. Non ti è piaciuta questa, eh? Capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Alla fine degli anni 30, appunto, c'era soltanto un uomo che univa in sé questi poteri ed era Superman, un eroe che rappresentava la concretizzazione dei sogni di ogni teenager di quell'epoca. E l'idea di Jerry Siegel, il 17enne, buttò giù la storia di un uomo d'acciaio venuto da un altro pianeta che a un certo punto scopre la sua vera natura e, decidendo di tenerla segreta e di camuffarla, ovviamente aiutando l'umanità a sventare la parte criminale. Quindi davvero l'abbiamo visto un po' tutti, poi costantemente ci sono delle rivisitazioni, hanno fatto il film, hanno fatto i cartoni animati, hanno davvero costruito tanto intorno al personaggio di Superman. Altra carta, altra canzone, mi stava cadendo, non so se si è visto, lo diciamo anche agli amici a radio. Canzone acustica, canzone acustica, canzone acustica, qui si canta

bellissima romanza, canzone di Adriano Celentano, nata a cavallo del 2000, se non ricordo male, era proprio il non ce l'hanno, canzone che vedete un sacco, 1999. L'anno c'è. E poi mandiamo un saluto al nostro caro nonno Mimmo da Firenze, che ci ha scritto al 331 335 6565. Wilmer presente, con il presente maiuscolo, un abbraccio dai miei soleggiamenti delle colline fiorentine e la musica di Radio Liscio. Bravo, ti potrei offrire tantissime susine rosse, bianche, apua, eccetera. C'è venuta voglia di susine, dedichiamo a te Mimmo questa prossima canzone dalla generazione silenziosa. Arriva Gilda Giuliani con la canzone Serena, che potrebbe essere il nome di una persona oppure uno stato d'animo. Prego regia.

la Cavanna in questa giornata, e salutiamo anche coloro che magari si sono sintonizzati con noi in questo istante, con Prima Antenna, con Radio Liscio, con Telantenna, con Studio 1, tutta l'Italia pronta per ballare e viaggiare attraverso la melodia italiana. Poc'anzi abbiamo ascoltato la canzone Serena del 73, presentata al Festival di Sanremo proprio in quell'anno, interpretata dalla cantante Gilda Giuliani, canzone che racconta il percorso emotivo di una donna che riflette sulle proprie scelte di vita e anche scelte sentimentali. Quindi una canzone davvero importante in quell'anno. Una curiosità per coloro che sono dei tifosi: iniziarono a prendere piede le prime organizzazioni di tifosi allo stadio con l'introduzione dei tamburi, delle trombette, delle coreografie prima dell'inizio della partita e poi anche durante. Quindi una novità che oramai ci portiamo dietro, ed è un'abitudine andare allo stadio e sentire il grande casino per la propria squadra. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials. Annalisa, sinceramente questa canzone l'ascolterei, ma solo sinceramente. Prego regia, è sottile questa, eh? Anche Annalisa secondo me sta ridendo mentre la

Sinceramente, dobbiamo anche leggere questa notizia del 2024, anno appunto in cui nacque questa canzone di Annalisa. Ci fu la nonna Sprint nel Cuneese, una nonna di 103 anni, e fu fermata dai carabinieri nel cuore della notte mentre guidava per andare a trovare degli amici. Guidava un'auto senza assicurazione e con la patente scaduta da anni, quindi era in totale tranquillità. Però davvero, 103 anni, avere la lucidità, la prontezza, la scaltrezza di prendere la macchina e andare nel cuore della notte a far casino con gli amici, davvero una bella notizia del 2024. Ora un'altra bella notizia: sinceramente abbiamo il collegamento con l'archeologia dell'Isci, un momento davvero molto bello che ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana. Quest'oggi Franco Bastelli con la canzone Colpo di Fulmine. Rimarremo tutti folgorati sia in radio che in televisione. La linea all'archeologia dell'Isci.

Franco Bastelli, colpo di fulmine. Chissà quanti colpi di fulmine si sono susseguiti negli anni nelle serate da ballo, nelle sale da ballo e nelle feste in piazza. Sabato alla Peschiera ci sarà Oscar e Valentina per ballare fino a tardissima notte inoltrata. La domenica il pranzo è cantato con la partecipazione di Paolo Tarantino e gli anni d'oro della musica da ballo. Sarà davvero una grande domenica dove faremo un grande casino. E poi salutiamo Grazia e Mario che ci hanno scritto da Busto Arsizio, che sono sintonizzati con noi, ci ringraziano della compagnia e vorrebbero una canzone dedicata a loro. Allora la prossima carta sarà tutta quanta per voi. Davvero grazie che ci avete scritto al 331-335-6565 attraverso WhatsApp, che è l'applicazione per mandare messaggi, oppure gli SMS classici. Mentre qualcuno prova ancora a telefonare, ma non abbiamo il telefono, non possiamo rispondere. Ci hanno tagliato la linea. Canzone acustica. E allora vorrevo andare a pescare un brano di qualche album fa. Nel primo disco c'era Amada Mia, un valzer lento, che è una dichiarazione d'amore. Quindi Mario, per grazia, questa potrebbe essere la canzone perfetta.

Ed era amata mia, un valzer lento lento lento lento di quelle canzoni che si possono ballare anche solamente su una mattonella sola. E poi il valzer lento crea quell'atmosfera magica, solitamente viene anticipato dal tango che crea la passione, poi il valzer lento davvero la suggestione intensa proprio del ballare abbracciati stretti stretti. Altra canzone, generazione baby boomers, yeah, il titolo, che bello presentare questa canzone, si intitola Yeah con 4 E, una H, una Y, Mal dei Primitives.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Lorenzo Tagliani, Adriano Polato.
1: Amici per la musica, ebbene sì, Roberto Tagliani con appunto questa canzone che racconta quello che poi capita, si condivide una passione, ci si ritrova all'interno del contesto giusto e si fa davvero amicizie, si vivono dei bei momenti insieme, mentre invece la canzone Yeah, che in originale ha 2, 4, 6 e, quindi si stanno aumentando, canzone di Mal del 1967, racconta l'intensità di un colpo di fulmine, dove il testo appunto descrive l'emozione travolgente dell'amore a prima vista, paragonando lo sguardo della donna amata a dei fari abbaglianti, e quando ammiccano vuol dire fare gli abbaglianti, quando uno usa l'interruttore. Nel 67, a proposito di auto di fanali, ci fu un giovane meccanico della provincia di Cuneo, sempre prima abbiamo letto la notizia della signora di 103 anni, mentre il meccanico di Cuneo compì un'impresa bizzarra che finì sui giornali locali, perché cambiò il cambio della vettura, giochiamo con le parole, in modo da avere 4 marce all'indietro e una sola avanti. Fondamentalmente ha invertito il senso di marcia della macchina. Per scommessa con gli amici del bar, guidò in retromarcia per oltre 30 km lungo le strade provinciali, guardando solo lo specchietto retrovisore, e venne fermato ovviamente dai carabinieri, che divertiti ma inflessibili gli ritirarono la patente e sequestrarono l'auto ribaltata, quindi ribaltata nel senso che appunto andava al contrario, se mettevi la prima andava indietro e se mettevi la retromarcia andava avanti. Queste sono le bizzarrie che venivano fatte negli anni 60-70, davvero goliardici quegli anni. Altra canzone, Generazione X, La donna cannone, la spariamo con Francesco De Gregori. Bene, bello questo pianoforte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolinea.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: cannone di Francesco De Gregori, bella canzone. Sulle note di questa canzone siamo arrivati sul finale di questo nostro viaggio, ritornando ovviamente domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, ringraziandovi tutti e anche salutando tutti i ragazzi che quest'oggi molti completano l'anno accademico scolastico, quindi termina un ciclo e si meriteranno ovviamente una buona vacanza, una buona dose di 2 o 3 mesi di relax, anche se ci saranno ovviamente i compiti da fare. Grazie al nostro Marco Sasso alla regia. L'ultima carta con la quale ci salutiamo è l'orchestra da ballo contemporanea di Franco Bagutti con la canzone Vado in Colombia. Andiamo in Colombia, bella la Colombia, farà più caldo che qui, ci sarà un mare, il mare colombiano, che poi soprattutto è la nazione in cui volano le colombe, è lì che nascono le vere colombe originali. Dico bene, Marco? Eravamo ancora in onda su questa, non lo sapevamo, ma ci ascoltiamo la canzone.
1: Vado in Colombia perché
0: era carina questa, sì, le colombe che nascono in Colombia. Vabbè, se vi è piaciuta fatecelo sapere.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songjin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene, gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbokou. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League, gli azzurri campioni del mondo del CT Fefe De Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
2: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
1: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada, è tutto dallo sport.

Ciao bella gente, buongiorno. Come va? Mamma mia, già i messaggi così violenti. Pam pam pam pam pam pam pam. Una mitragliatrice. Allora, buon mercoledì 10 giugno. Oggi è il 161esimo giorno dell'anno, ne mancano 204 alla fine dell'anno ed è Santa Diana, la mia signora, alla quale non ho ancora fatto gli auguri, anche se mi sono alzato prestissimo stamattina, all'alba, perché alle 7:15 avevo gli esami del sangue. Quelli di giugno, questi qui erano una roba anche imponente, tant'è vero che sono tornato a casa un po' di traverso, perché sembrava come facevano una volta i medici di una volta. Cosa facciamo per farlo stare meglio? Salasso. E facevano il salasso. Ciao cinghia, tu non hai problemi se ti fanno il salasso? Io che sono un pochino più asciutto invece magari ho un attimo di giramento di testa. Poi io sono uno che viaggia a diesel con la pressione bassa, quindi comunque tra poco mi ha detto tienilo su e tienilo schiacciato, perché così non ti viene il livido. Non è che fossi molto preoccupato per il livido. Allora, oggi Santa Diana e San Landerico. Mai conosciuto nessuno che si chiama Landerico. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Ne abbiamo qui di rifugiati. Ed è la giornata italiana. Sì, aspetta che ti metto, non disturbare. Dillo che non ti ho ancora messo sul non disturbare. Non disturbare. Perché non ti fai mettere su? Non disturbare. No. Dicevo, per l'Italia invece oggi è la giornata italiana, quindi è una giornata nazionale, non giornata mondiale, la giornata nazionale della Marina Militare, in ricordo di un evento spettacoloso che fu quello durante la prima guerra mondiale e nel 1918, aspetta che eccolo qui, Luigi Rizzo della Regia Marina Italiana, che compie l'impresa di Premuda, nella quale con due maiali, li chiamavano allora, quindi due mezzi che erano riempiti di esplosivo, affondarono la corazzata St. Isvan dell'Imperial Regia Marina Militare Austro-Ungarica. Quindi in ricordo di quell'impresa, perché i nostri di imprese ne avevano fatti, soprattutto con i maiali qualche disastro lo fecero, anche perché non avevamo una marina all'epoca così dirompente, e oggi è la giornata della Marina Militare. Poi oggi sono particolarmente soddisfatto perché gli esami nella vita non finiscono mai. Ieri sera ho dovuto dare anche l'esame medico per il rinnovo della patente e mi hanno dato ancora 3 anni, posso guidare ancora per 3 anni, senza occhiali, senza nulla, posso guidare normalmente. E alla vigilia dell'età che compirò sabato è una grande soddisfazione, per cui felice e soddisfatto. Anche il cinghia felice e soddisfatto perché il suo Lillo con la Chanel sta passando 2 giorni da film porno, proprio è una roba film porno per animali. No, anche perché lui li ha ripresi, quindi il film porno esiste veramente, lui è baccato, addirittura li ha ripresi nel loro momento di intimità. Ma rispettiamo un po' anche l'intimità di questi poveri animali, che sono lui che ha scoperto adesso che esistono le donne, Lillo, e la Chanel poverina, che è piccolina perché ha 1 anno, che si ritrova sopraffatta da questo satanasso che cerca di possederla in tutte le sue i suoi momenti di... Vabbè, allora siamo al primo brano di oggi. Ci sono già i messaggi, ma li leggo dopo il primo brano che si intitola Amico Sole e
La mia gente, per Nonna Rina di San Giorgio, è l'orchestra del grande evento, insomma, quella di Moreno il Biondo, per intenderci. Vai, cinghia!

a me fa impazzire il Mauro Ferrara, che non è un giovinetto, ha 79 anni, però lui deve terminare sempre il suo brano con l'acuto tirato, ed è la sua grande soddisfazione. Tutti i pezzi che fa li fa sempre con l'acuto finale. Amico Sole e La mia gente per Nonna Rina di San Giorgio era all'orchestra di Moreno il Biondo, e il grande evento. E partiamo con i messaggi. Buongiorno Etero, com'è il tempo lì dove abiti? Bello, c'è il sole e pare che sarà così tutto il giorno. A Domodossola c'è il sole, vorrei dedicare una canzone a mio padre, la canzone dei Pooh. Grazie mille, sono Loretta. Non ce l'ho oggi Pooh, Loretta, ma per domani vedrà che te la mettiamo. Ettore al magico Cinghia, come sapete che è magico? Da Rolando di Albenga una buona giornata, magico. Perché ti conosce Rolando, che sei magico? A me non sembra tanto magico, ma comunque se tu lo definisci magico deve esserci una conoscenza diretta fra te, Rolando, e il Cinghia, e la rispetto. Ciao Ettore, ciao Cinghia, un saluto da Paolo di Genova. Volevo ascoltare la canzone tutta spezzettata, eh? Angelo mio di Omar Coda, e poi sotto Codazzi, Angelo mio di Omar Codazzi. Non ce l'ho oggi Omar Codazzi, ho la figlia tra poco, l'Aurora, se ti interessa. Poi ciao Ettore, un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla. Ma quanti ne sono arrivati? Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Margherita, so che ci sei sempre. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare un brano tua scelta di Anna Oxa. Grazie a Ettore. Max di Ozzano, non oggi, non ce l'ho oggi, l'avrò domani. Ciao Ettore, volevo solo fare tanti auguri a tua moglie Daniela di Gavirate. Oggi il tempo qua al lago è brutto, alle 11 è brutto, guarda che migliora, ho guardato il radar prima dell'inizio della trasmissione, e il radar è quello che non può mentire perché lo fa vedere in real time, in tempo reale, e il brutto è già sulla Svizzera e sull'Austria. Qui è tutto bello fino in Spagna, per cui siccome le correnti si spostano da ovest verso est, il tempo sarà bello tutto il giorno. Addirittura dicono che da venerdì sabato torna un'ondata di caldo da fine giugno. Allora, ma Rapsodia di Galazzi non esiste più. Per favore fatela ascoltare, un bacio, Giorgia da Roma, grazie. Giorgia è da un anno che la mettiamo in onda almeno due o tre volte alla settimana. Allora, c'è nella seconda parte di Canzone Senza Frontiere, esattamente alle 12.30, quindi se resti all'ascolto alle 12.30 te la senti. Poi c'è quello che mi prende sempre in giro, ciao Capellone, mi faresti sentire Sono Italiano, perché mio padre era maresciallo di Marina, croce al valor militare. Ciao Nicola, mio padre si chiama Piero. Allora, te l'abbiamo già mandata venerdì, conosci solo quella canzone lì, che non è Sono Italiano, ma è L'Italiano di Toto Cutugno, che te la manderemo ancora, ma... quando l'hai chiesta l'ultima volta l'abbiamo mandata subito. Buongiorno Ettore, Marco, Nonna Rina ringrazia molto per la bella canzone. Grazie Nonna Rina di San Giorgio. Canzoni, oh Isabella Sogermano, eravamo in ansia, non avevamo ancora ricevuto nessun messaggio da te. Mi mandi la canzone Vola l'amore, si muove su Radio Liscio. Buongiorno, come stai? Bene, mi piacciono le vostre canzoni. Non ho capito la canzone che vuoi. È un T9 impazzito quello sul tuo telefono. Mentre adesso c'è il primo vintage, che è una canzone che era stata chiesta proprio da Daniela di Gavirate, quella che ha fatto gli auguri a mia moglie che è oggi Santa Diana. Allora Daniela, tu avevi chiesto una canzone che nel 1966 vendette più di 3 milioni di dischi in America, cantata da Cher. E la canzone era stata scritta dal suo marito, che era Sonny Bono. Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Bang Bang, La mia baby mi ha sparato. Questa canzone, che fu un grande successo di Cher, lo stesso anno in Europa, ma soprattutto in Italia, venne cantata da Dalida.
Dalida, questa signora che io ho conosciuto molto bene, ha presentato anche alcune serate sue. Me la ricordo nel 74 che presentava una serata al Casinò di Mentone, in francese, in italiano, presentavo io, dovevo arrivare Dalida, è arrivata con un'ora di ritardo, non sapevo più cosa raccontare per animare, per tenere sveglio il pubblico. E ragazza del 33, morta suicida nell'87. Insomma, Dalida, bang bang.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: La Dalida ha avuto una vita veramente tragica, tra le altre cose, oltre a lei che gli ultimi anni della sua vita li passò in assoluta depressione, tant'è vero che si suicidò nel 1987nella sua casa di Parigi, ma prima suo marito Lucien Morel, prima Luigi Tenco, che era, si diceva che avesse una storia, quindi la tragica fine di Luigi Tenco alla Sanremo nel 1967. Poi il marito di lei, Lucien Maurice, che era amico del mio grande capo di Radio Monte Carlo, Noël Coutisson, che era poi il grande capo della più importante casa discografica europea dell'epoca, che era la Barclay. Nel 1970 a sua volta si suicidò anche lui. Ma lei, fortunatamente, dal 1972 al 1981 ebbe un nuovo compagno, che era Richard Chanfray, che si suicida nel 1983. Quindi, ragazzi, una vita, tant'è vero che c'erano delle voci che giravano su di lei brutte, come sempre quelle che dicono che una non porta fortuna, ma è stata una vita veramente tragica, Dalida, anche se io l'ho conosciuta, lei è una donna assolutamente piacevole, dolce, molto femmina. Va bene, parti con me, Matteo Tassi, alle 11.23, sono già in ritardo. Cinghia, mi fai andare in ritardo, devi accelerare un po', così non si fa. Parti con me.

Era... Parti con me di Matteo Tassi. Allora, puoi fare la canzone dei Nomadi per mio padre che si chiama Piero? Sono Loretta. Loretta, no, i Nomadi non ce li ho, i Camaleonti oggi, tra poco. Buongiorno, è possibile sentire Midley Disco 2000 Let Get Loud Candela di Beatrice Serena? Grazie Serena. Cos'è? Un'autorichiesta, un'autopromozione, Serena? Mentre qui abbiamo Paolo di Genova, che abbiamo appena fatto sentire, cioè sto per farti sentire una canzone che hai chiesto tu, Se fossi diversa, di Umberto Balsamo, che partecipò a un disco per l'estate nel 1972. Paolo di Genova, ma tu ingordo già chiedi, mi fate sentire Pescatore, no, Peccatore di Christian Zeta? Intanto Christian Zeta non esiste. Christian di Radio Zeta, precisiamole le cose, Paolo, se fai le richieste difficili apposta per cercare di metterci in difficoltà, falle almeno giuste. Christian di Radio Zeta, che canta Peccatore, questa sarebbe la richiesta giusta, non Peccatore di Christian Zeta, Paolo, Grazie per aver mandato Dalida, che io amo molto, Daniela di Cavirate. Figurati, Daniela, l'avevi chiesta, noi te l'abbiamo mandata molto volentieri. Secondo vintage di oggi, per Paolo di Genova, Se fossi diversa, Umberto Balsamo. Ragazzo del 42, Balsamo, caspita, ne ha 84.

Era Umberto Balsamo, Se fossi diversa. Buongiorno, buon Ettore e cinghie, grazie per la compagnia che ci tenete da Enrica e Sergio da Cittiglio, bella Cittiglio, vicino al Lago Maggiore, hanno le famose tre cascate di Cittiglio. Io, da bravo lombardo, conosco Cittiglio, sono venuto a vederle all'epoca eroica. Allora, adesso mi auguro che la Teresa di Genova abbia risolto i suoi problemi che aveva ieri con Prima Visione, che non riusciva a vederla a Genova sul canale 79, sia riuscita a risintonizzare il canale, perché era solo una questione di risintonizzare il canale di Prima Antenna TV, che si vede sul 14 in Piemonte Valle d'Aosta e sul 79 a Genova, perché adesso c'è il suo Semino Rossi che ce l'ha chiesto in tutte le salse. Io adoro Semino Rossi, fatemi ascoltare Semino Rossi, questo cantante che ha un grandissimo successo in Austria e in Germania, tant'è vero che la canzone che ci deve cantare adesso è Rond Cindy Rosen, che poi è Rose Rosse. Per Teresa di Genova, Teresa, se la senti, mi raccomando, batti un colpo. Vai, cinghia, Semino Rossi.

0: Rot sind die Rosen, era rosse rose. Per Teresa di Genova cantava Semino Rossi, che è acclamatissimo in Austria e in Germania. Va bene, domenica Hawaii, sì, il tempo fuori è bello, per cui ci si può. Ho preso anche notizie dai vari giornali di oggi sono proficui. Domani cominciano i campionati del mondo di calcio, sapete, quelli a cui partecipava l'Italia tanti anni fa. Tra le altre cose, oggi Santa Diana, sta arrivando Santa Diana, eccola che
1: ha. Eccola qua.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: C'è la Daniela di Gavirate che ti ha fatto gli auguri per Diana.
1: Grazie Daniela. Grazie.
0: Ufficialmente oggi poi festeggeremo alla grande e dobbiamo andare a rinnovare anche per lei la patente.
1: Che tristezza che adesso la si deve rinnovare ogni 2 anni.
0: Ma che ogni 2 anni? Parla per te, io ieri sera l'ho avuta per 3 anni.
1: No, perché sei più bello.
0: No, perché sono andato prima del 13 di giugno, che è il giorno del mio compleanno.
1: Un giorno prima.
0: Il giorno prima non hai ancora 80 anni, per cui hai diritto a 3 anni e non 2 anni. Tu non hai abbondantemente ancora 80 anni, per cui te la rinnovano almeno per 3 anni. Non fare la piangina, che non è il caso. Oggi è la tua festa.
1: Oggi è festa. Ciao Cinghia!
0: Sorridente e felice. Guarda che faccia al Cinghia.
1: Perché sei arrabbiato?
0: Non è arrabbiato, è preoccupato perché il suo cagnolino Lillo ieri ha scoperto che esistono anche le femmine della sua razza.
1: Amore, ma tale, non l'avevo manco scoperto.
0: No, tale Chanel, li hanno messi insieme da ieri e il ragazzo Lillo è veramente
1: agitato.
0: Ma che agitato, distrutto.
1: Si è sposato?
0: Si è sposato. Lei adesso, che è più piccolina ma è più agile, è saltata su una cassa panca, e lui, che non ci riesce, è sotto, che sta dicendo vieni giù, e lei fa mica scema.
1: Ma no, non sarà mica sposato con quella piccolina che è arrivata in casa.
0: Chanel.
1: No, ma sono 2 razze diverse.
0: Ma che 2 razze diverse? Sono 2 razze uguali. Sono uguali. Infatti glielo ho detto, attento Cinghia, perché fra 2 mesi, 10 di agosto, noi saremo in vacanza, ma saremo qui a festeggiare.
1: Cinghia, ne prendo uno io, piccino.
0: Ma per l'amor di Dio, ne abbiamo già 3, per piacere. Allora vai con Domenica Hawaii del Matteo Bensi. Non facciamoci venire idee strane, che devi rinnovare la patente.

0: Domenica Hawaii. Cioè, lui le ha raccontato che domenica l'avrebbe portata alle Hawaii, poi l'ha portata a Riccione, perché lì sembra che sia la spiaggia di Riccione o qualche cosa di simile. Lei è una boccalona, ci ha creduto, fa: oh, che uomo che ho trovato, mi porta alle Hawaii. E
1: invece no.
0: Invece no, ma ben sei bravo a raccontare quelle balle lì. Mi dice il Cinghia che anche altre le ha concupite con
1: così,
0: queste. Sì. Allora, per Giampiero di Villafranca abbiamo applausi. Vabbè, applausi è una canzone del 68 dei Camaleonti.
1: Che bella! Che
0: sì,
1: bella.
0: È diventato uno dei maggiori successi. Se tu te la ricordi, vuol dire, certo, che effettivamente. Certo. Perché venne caratterizzata da tra le parti vocali in stile soul e momenti corali, applausi, ma ebbe un successone. Mi ricordo che nell'estate del 68 fu a Radio Monte Carlo una delle canzoni che imperversarono, anche perché partecipò al Festival Bar, che quell'anno venne vinto da Adamo, e arrivarono quarti loro, i Camaleonti, con applausi per Giampiero di Villafranca.

0: Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: E Claudia Di Asti ieri ci aveva chiesto, dedicata al suo amatissimo Vincenzo, questa fragile, che a me non sembra tanto fragile, ma così si definisce, l'Aurora Codazzi.

da Claudia di Asti a Vincenzo, Fragile di Aurora Codazzi, e siamo ai vinili. Siamo a pelo, con il tempo, stamattina, nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Allora, siamo arrivati alla 72esima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E sono i Led Zeppelin, complesso britannico. Nel 1969 lanciano il loro secondo singolo, che diventa un successo pazzesco. Allora, è Ullata Love, tutto amore.

Una canzone che ha un riff che è passato, riff è il ritornello, che fa parte dei momenti della musica mondiale, entrano nella storia della musica mondiale, quello iniziale. Ascoltatelo con attenzione. Tutto amore, i Led Zeppelin, Ullata Love. Eccolo qua.

0: Qui stiamo entrando veramente nella storia della musica leggera mondiale. Era 72esima. Era, perché adesso è cambiata la classifica, ma ne parliamo più avanti a settembre. 72esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, A Lot of Love dei Led Zeppelin, un brano che ha fatto, che è entrato effettivamente nella storia delle canzoni della musica mondiale. Orbene, attenzione, din don, din don, din don e din don. Le cose devono essere dette con chiarezza e determinazione. Din don, è mezzogiorno e la cosa è inconfutabile. Non è questione di numeri, è questione di tempo. Mezzogiorno è mezzogiorno, è inconfutabile. E a mezzogiorno, alle 13, alle 14, ad ogni capodora, quelli di Radio Liscio sanno che mandano le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Rieccoci qua. Ciao. Oggi mercoledì 10 giugno 2026, 161esimo giorno dell'anno, ne mancano 204 a fine anno. Sono Santa Diana e San Landerico. giornata mondiale del rifugiato, giornata nazionale della Marina Militare in ricordo dell'attentato di Premuda nel 1918. Sto ricevendo i vostri messaggi. Una cosa che dico subito: ciascuno di noi ha la sua canzone o le sue canzoni preferite, ma se mi scrivete un po' di fantasia, non potete scrivermi tutti i giorni chiedendo tutti i giorni la stessa canzone, anche perché il supremo, il nostro programmatore, è ovvio che cerca di fare una scaletta che vada bene per tutti, quindi piuttosto variegata, quindi non piatta, cercando di seguire quelli che sono i gusti di tutti e quella che è la linea editoriale di Radio Liscio e soprattutto di Canzoni Senza Frontiere. Quindi, per esempio, Isabella, la Gilda Giuliani l'abbiamo mandata in onda un'ora fa con Wilmer. Tu ascolti Wilmer, senti una canzone che ti piace e la chiedi subito a me. Non funziona così. O la Lucia da Biella, io vorrei ascoltare il Rondò Veneziano di Galassi, me l'hai chiesta venerdì e te l'abbiamo fatta ascoltare. Se chiedete sempre le stesse canzoni è ovvio che non ve le passiamo subito, dovrete aspettare un po' quando verranno infilate in una scaletta che si adegua, si adatta, dove queste canzoni sono adeguate ed adattate, quindi sappiatevelo o modificate un pochino. Anch'io ho una mia canzone che mi piace tantissimo, che è Over the Rainbow, che è quella mia, na na ni, na na na na na na. Però se dovessi fare una, non è che chiedo tutti i giorni Over the Rainbow, chiedo anche altre cose, che sono Let It Be o altre canzoni che mi piacciono, che sono nella storia. Varieghiamo un po'. Allora, siamo alla per esempio Venere della Sonia Mori. È bella lei, canta bene. Venere è un simbolo femminile per eccellenza, la Venere, la dea dell'amore, la dea della bellezza. Questa è una canzone che ti apre il cuore, eh? E non solo.

Venere della Sonia Mori. Allora, 12:10, giornata divertente oggi, adesso siamo sole pieno, adesso è proprio giugno, 10 di giugno. Sto aspettando che mi arrivi una roba che ho comprato, ovviamente. Questa volta su eBay le ho prese. Una pianta, tre ne ho prese, che si chiama la lantana. Dicono che è una pianta anti-zanzare, e noi qui in campagna abbiamo una produzione nostra di zanzare autoctone, non come giù in valle, perché giù in valle ci sono le risaie e lì hanno proprio le fabbriche di zanzare. Qui solo se il vento, se arriva il vento che tira verso le colline, allora arrivano le zanzare. Se non arriva il vento che le tira verso le colline, restano giù a casa loro, per cui noi passiamo un'estate relativamente tranquilla, anche perché adesso si sono scatenate le rondini, i pipistrelli, tutte quelle bestioline che le zanzare le mangiano a tutto spiano. Ma a me piaceva questa pianta, la lantana, perché comincia a fare fiori a maggio e va avanti a fare fiori fino a settembre. E sono fiorellini tutti multicolori, che cambiano anche colore e che ha bisogno di pochissima manutenzione. Vuole tanto sole, l'acqua una volta alla settimana, un po' di concime ogni 15-20 giorni, e il concime l'ho preso, questo qui a barrette, quelle che se ne infilano dentro, due per il terrazzo mio qui della cucina, che è comunque alla sera mettersi lì fuori dopo mangiato a fumarsi un sigaro è il massimo dei massimi, ma anche una per la nipotina, perché la nipotina Vittoria, che oggi è l'ultimo giorno di scuola, oggi è l'ultimo giorno di scuola! I ragazzi, i genitori disperati, oh, 13 settimane di vacanza, e sì, anche 14, ma oggi siamo all'ultimo giorno di scuola, i ragazzi vanno in vacanza, per cui sono tutti ilari, felici, ah, la vacanza, non sanno che sono già stati

che sono tutte quelle attività che vengono messe in essere da varie organizzazioni per accogliere questi piccini e anche non troppo piccini che i genitori non sanno più come gestirli per 3 mesi. Una volta lo sapevano, no, non è vero, io sono stato mandato in colonia a 4 anni e ci sono rimasto fino a 8. E dopo sono stato mandato non nella colonia ma nella vacanza estiva del collegio, il collegio San Carlo che frequentavo a Milano, in quel di Bolognina di Perledo, sopra il lago di Como, vicino a Esino, va bene, sopra Varenna, bello, quel posto bello, per carità, però ci stavi lì per 1 mese e mezzo, va bene, siamo, non ci sto. Oggi molti bambini dicono non ci sto, voglio stare a casa, a vivermi casa, soprattutto per esempio la mia nipotina Vittoria è stata a Milano sabato e domenica, fa sto bene a casa mia in mezzo alla campagna, ha detto che l'aria la sente più pulita. No comment, no comment in senso positivo. Siria, cantante romana, nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con questa Non ci sto. L'aveva copiata un po' dal Presidente della Repubblica Scalfaro che adesso Non ci sto, però lì fu tutta una polemica di un altro genere, qui non si parla di politica. Non ci sto di Siria.

Allora, Siria, che poi è diventata anche una bellissima donna maturando, eh? È una ragazza del 77, quindi è giovane, non ha ancora 50 anni, ne ha 49. Non ci sto! Era per Max di Ozzano in provincia di Bologna, ce l'aveva chiesta lui e te l'abbiamo mandata. Allora, sto leggendo un sacco di articoli divertenti. Quanti anni ha Lillo? 4 mi pare di ricordare, sì, 4 mi conferma il Cinghia. E in questo momento ha scoperto l'amore con Chanel, che ne ha uno. Ma c'è questo bell'articolo sul Corriere, sul... aspetta, dov'è? Sì, adesso è cambiato. Perché è cambiato? Torna indietro. È un tema di grandissima attualità. Allora, no, vabbè. C'è un discorso molto importante sull'età matura dei cani e dei gatti. Diciamo che la mezza età comincia a 7 anni, secondo questo articolo. Io vedo, perché io ho qui la mia cagnolona, la corsa, Kira, che ha 7 anni e ha cominciato a imbiancarsi sul barbosso. Allora, la cosa importante è che l'età media degli animali domestici, cani e gatti, si è allungata, non si è allungata solo quella di noi umani, anche per loro, probabilmente perché è migliorata l'alimentazione. L'importante è che facciano movimento. Qui non ho problemi, sono fuori tutto il giorno nell'aia, hanno centinaia di metri per correre, divertirsi, fare la guardia e quant'altro. Ma ecco, l'importante è non fateli diventare obesi. Ci sono quei padroni come il Cinghia che hanno sempre paura che i loro cagnolini non mangino abbastanza e li gonfiano, perché lui, il Cinghia, in questo momento sta mangiando una cofana di noccioline americane e lui dice: beh, non fanno male, la frutta secca fa bene, soprattutto le noccioline americane salate, vedrai quando arriverai alla mia età. E lui dice: se fa bene a me, fa, non le noccioline, ma mangiare, mantenersi belli vispi e sazi, fa bene anche al mio cagnolino. Quando gli dico così, comincia a pulirsi la maglietta davanti per far vedere che è, come dire, che è presentabile e che non è tronfio e gonfio. Va bene, sei tutto. Quando una donna ti dice sei tutto, come la Elena Cammarone, aprite le braccia e fatela confluire in un abbraccio amoroso e pieno di sentimento.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei tornare.

Vorrei tornare, Fabio Cozzani, orchestra. A proposito di orchestre, sabato prossimo, fra tre giorni, 13 di giugno, sabato, alla Peschiera di Valdengo ci saranno Oscar e Valentina con la loro orchestra. Mentre adesso siamo al momento dei nati e dei morti, 10 di giugno. Ce n'è una marea oggi, quindi vado veloce. Oggi compie gli anni, è del 1959, quindi 67, l'allenatore, comincia domani, della mitica squadra di calcio del Brasile, Carlo Ancelotti, l'allenatore più vincente di tutti i tempi, dappertutto, quindi in Spagna, in Inghilterra, in Italia, adesso vediamo cosa fa in Brasile. Il grande Carlo Ancelotti, 1959. Filippo d'Edimburgo, il first marito di Elisabetta, e era del 1921, 10 di giugno. Elio Fiorucci, l'ho conosciuto, persona deliziosa, un vero genio della moda. A Milano, mi ricordo che andavo a trovarlo in Corso Vittorio Emanuele, dove c'era il negozio di Fiorucci. Elio Fiorucci era del 1935. Judy Garland, la signora, prima vi ho citato, Over the Rainbow. Judy Garland, una delle più grandi attrici del secolo scorso americane, nel 1922 era nata, e Over the Rainbow era la canzone lanciata nel suo Il Mago di Oz. Poi Angela Giussani, anche lei del 1922. Chi è Angela Giussani? È stata l'inventrice con la sorella di Diabolik, il personaggio dei fumetti Diabolik. Poi La Rocio Muñoz Morales, oggi compie 38 anni, in questo momento è con Iannone, mi pare. Si seguono soprattutto le sue vicissitudini amorose, è del 1988. David Riondino era del 1953, è morto quest'anno, poco più di due mesi fa. E poi il grande Joao Gilberto, una colonna portante della musica brasiliana, era del 1931, 10 di giugno. I morti nel 323 avanti Cristo, 10 di giugno, a 33 anni, moriva Alessandro Magno. È stato il più grande conquistatore della storia. Aveva conquistato la Persia, l'Egitto, la Grecia, la Turchia e quant'altro. Giovanissimo, perché cominciò a 18 anni e morì a 33 anni, pare, per una febbre, la malaria, dalla quale non era mai riuscito a guarire. Henri Marie Ampère è morto nel 1836. Grazie a lui hanno dato il nome di Ampère all'unità di misura elettrica. Federico Barbarossa, la Lega Lombarda, l'imperatore. Non è stato un bel periodo per gli imperatori, perché Alessandro Magno, Federico Barbarossa, 10 giugno 1190, morì annegato in Turchia mentre attraversava un fiume. E poi parliamo di una veramente l'icona, una delle icone assolute della musica, almeno secondo me. Nel 2004, 10 di giugno, moriva Ray Charles. Vi ho fatto ascoltare ieri nei vinili di Casandenna Georgia On My Mind, che è diventato l'inno ufficiale dello Stato della Georgia negli Stati Uniti d'America. E poi è un attore molto bravo, ha fatto dei filmoni fantastici, Spencer Tracy, che è stato il compagno della Katharine Hepburn, ha fatto dei film spettacolosi come Il vecchio e il mare, tratto dal libro di Hemingway, eccetera eccetera, è morto il 10 di giugno del 1967. Ho finito. È il momento del secondo ed ultimo vinile di oggi. Siamo alla 71esima posizione delle 10 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, e questa canzone è un brano del 1968 che
lasciatemelo dire, è diventato, l'ha messo in un sacco di film. Era The Weight, il peso, un gruppo canadese, The Band, e The Weight hanno fatto la cover, l'hanno ricantata Aretha Franklin, e poi chi altro? Bruce Springsteen, Van Morrison e Diana Ross and the Supremes, i Temptations. Insomma, è una canzone che Joe Cocker, una canzone che è piaciuta tantissimo a tutti ed è stata spesso utilizzata in molte produzioni televisive e cinematografiche. In Easy Rider, in Patch Adams, in Starsky e Hutch. Poi, basta così comunque. Allora, anche se nell'immaginario collettivo la versione originale di The Weight rimane imprescindibilmente legata al film Easy Rider, al momento della formulazione della scaletta della colonna sonora, la canzone non doveva esserci. Poi invece l'hanno messa. The Weight, The Band.

belle queste immagini, perché in America è così, ci sono delle strade lunghe decine di chilometri assolutamente in mezzo al nulla, dove si può vedere gente che va in giro così con queste moto, questi custom fantastici e con il cappello in testa al posto del casco. Va bene, era The Weight della The Band, 71esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Prima, nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, c'è stato quello che mi chiedeva: ma il Galassi non si sente più? Rapsodia di Galassi, chi è? Eccolo qui. Ma Rapsodia di Galassi non esiste più. Per favore, fatela ascoltare. Un bacio, Giorgia da Roma, grazie. Allora, era in scaletta, per cui non faccio fatica ad accontentarti. Giorgia da Roma, la mitica Rapsodia, puoi farla partire perché è un'introduzione lunghissima, di Pietro Galassi. E vi ricordo intanto il nostro numero di telefono 331-335-6565, con cui potete mettervi in rapporto live, dal vivo, immediatamente ora, grazie a WhatsApp

Era il buon Pietro Galassi con Rapsodia, e qui c'è la Monia Belforte di Mantova. Se è possibile ascoltare tu di Pietro Galassi, grazie, un abbraccio. L'ho appena fatto ascoltare, lo so che Pietro Galassi piace con la sua macità, ma abbi pazienza, non so neanche se va domani, andrà la settimana prossima. Tu di Pietro Galassi, mi hai fatto prendere un colpo al cuore. Ciao Ettore, peccato che non l'ho visto, ma la sua voce è così bella, mi ha bloccata che non ho capito più niente. Ma che bella sorpresa oggi, vi ringrazio con tutto il cuore, sono così felice che nemmeno ve lo immaginate. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio al supremo super. E di che cosa stai parlando? E chi sei? Mi hai fatto prendere un colpo al cuore. Non dirmi che sei la Teresa da Genova per il semino Rossi. Dimmelo se sei tu, perché questa è una dichiarazione d'amore a Semino Rossi che gliela mandiamo subito. Cinecalendario. Qual è il film abbinato al 10 di giugno? Se oggi il 10 di giugno è il vostro giorno, sappiate che il vostro film è Notte prima degli esami, con Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e la Cristiana Capotondi. Allora, Notte prima degli esami inizia con l'ultimo giorno di scuola del 1989, che in quell'anno era il 10 di giugno. Allora, poi il film, chi non l'ha visto, non voglio spoilerare, ma è tutta la storia dell'ansia della notte prima degli esami stessi, con questo film che non erano convinti tanto, lo consideravano un sottogenere di film, invece poi ha avuto un successo strepitoso e fu un inaspettato successo di pubblico e critica, che riuscì a sfruttare citazioni pop e rimandi al passato come cornice vitale per una storia di crescita, cosa che poi non si concretizzò nel seguito, che non fu la stessa cosa. Allora, Notte prima degli esami, il film, ogni tanto lo rimandano, visto, nelle varie televisioni. Notte prima degli esami, il film, proprio in questo periodo, poi tra le altre cose che siamo in periodo di esami, Notte prima degli esami, il film del 10 di giugno, oggi. Allora, siamo a Lucio Dalla, quinto vintage di oggi. Allora, Lucio Dalla nel 1980 canta Futura. È un singolo interamente rivolto al futuro, come era già stato l'album in studio precedente, dove cantava L'anno che verrà. La canzone raccoglie le paure, i dubbi, le speranze e i sogni di due innamorati a Berlino, che nel 1980 era ancora divisa dal muro, in piena guerra fredda. E lui che dice a lei incinta, se è una femmina la si chiamerà Futura. Lucio Dalla, 1980, Futura, quinto vintage di oggi.

12:50. Per Severino di Aosta, che ce l'ha chiesta specificamente, l'antica fotografia di Veronica Castellani.

era antica fotografia per Severino di Aosta, Veronica Cuneo, e poi ho la conferma. E sì, sono proprio io, caro Ettore, sono Teresa da Genova e sono molto felice, ho il mio cuore che è ancora preso per la stupenda sorpresa. La sorpresa è stata Semino Rossi con Rosse Rose. Per la stupenda, vi voglio tanto bene a te e al Supremo. Il Supremo in questo momento in brodo di giuggiole, che respira profondamente ed è felice. Ciao Ettore, sono Isabella di Roma. Io ti ascolto sempre, ma i messaggi si vedono piccoli e tu a mezzo busto. Io sono sempre a mezzo busto, eccolo qua. Come una cartolina, piccolo però. Cosa è successo? Fate qualche cosa, grazie. Il messaggio lo sta leggendo in diretta live anche il Supremo, che interverrà, perché da Roma state guardando sul 97, che è il canale del Lazio, del network Teleantenna, quindi Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. Ringrazio anche, come sempre, saluto gli amici di Studio 1 in Lombardia. Fine della settimana ci saluteremo, poi ci diamo appuntamento per proseguire nella nostra collaborazione. Ma adesso c'è un brano, è l'ultimo vintage di oggi, sul quale, cioè, questo è stato un brano scuola su cui molti hanno imparato a ballare il twist. Siamo nel 1962 ed Edoardo Bianello, un ragazzo del 38, quindi che quest'anno ne fa 88 di anni, cantava "Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe".

0: Era Guarda come dondolo, Edoardo Vianello, 1962. Non faccio in tempo a leggervi l'accadde oggi, tranne una notizia, visto che domani cominciano i campionati del mondo di calcio. 10 giugno 1934, la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Quando l'Italia era una potenza del calcio, andiamo indietro di 90 anni, ragazzi. 1934, 10 di giugno, primo titolo mondiale dell'Italia. Poi non ho altre notizie salienti, perché nel 1940, 10 di giugno, l'Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Insomma, finisce tutto praticamente. Nel 1981 cosa successe? L'incidente di Vermicino. E io lo seguii tutto in televisione, come milioni di altri italiani. Il piccolo Alfredo Rampi cade in uno strettissimo pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E arrivò lì perfino il Presidente della Repubblica a vedere cosa stavano facendo. Non ci riuscirono, nonostante degli sforzi veramente imponenti. Va bene, siamo arrivati in fondo anche oggi, 10 di giugno 2026. L'appuntamento per domani, giovedì 11 giugno, qui è giorno di mercato. Non mi resta che, come al solito, ringraziare il Cinghia per la collaborazione e la regia. E da Ettore Andenna e da Canzoni Senza Frontiere, l'appuntamento a domani. Bella giornata di sole a tutti e sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
2: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
1: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
3: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: sempre a modo suo, la nostra Gloria per voi.
1: Che bello essere qui stasera, grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di ballare, una bella Begin? Sì, dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate, da Napoli a New York, tutto per voi.

amici, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare Liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare Liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo.

0: tutta per voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

Vai, vai, siamo arrivati. È la mazurka servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polka, né? Allora dai, su in groppa al canale.

I grandi classici del liscio, questo era tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: sempre molto romantico fare ballare la baciata.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di 3bmeteo. Ci attende un giovedì che sarà caratterizzato da ampi spazi assolati sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche isolato fenomeno sulle regioni adriatiche. Contesto climatico caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che saranno in generale lieve flessione, anche se i valori più elevati si registreranno al sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di 3bmeteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buon mercoledì 10 giugno a tutti quanti voi ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Vi stavo aspettando pronto per due orette insieme, naturalmente, da trascorrersi da queste parti in compagnia di Energia Contagiosa. Oh, vi aspetta un bel programmino, tante belle feste, eventi in giro per l'Italia, tante belle notizie gustose e neanche a dirlo, tanta musica, quella da queste parti non manca mai. In questa giornata, oggi è la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà, giornata molto importante questa, specie in questo periodo dove il dialogo forse sembra essere ormai l'ultima speranza per questo mondo sempre più alla deriva, diciamo così. Quindi insomma, bene ricordarsi anche che molto spesso la soluzione dei problemi può essere parlare e non soltanto tirare fuori i muscoli come va tanto di moda recentemente, ed è bene ricordarselo, così come bene ricordarsi che comunque il weekend tra un po' arriva, mancano pochi giorni e allora la festa sa da cominciare, e noi qui abbiamo tanti belli eventi tutti apparecchiati su misura per voi. Benvenuti ad Energia Contagiosa, alzate il volume che tra poco si parte!

E allora ancora di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Max, dalla regia alza le manone per salutarvi il nostro Max Quarti, pronti per entrare tutti insieme in queste due orette di energia contagiosa. Allora sentite, prima di passare agli eventi, al menu che ho qui per voi, volevo dirvi, visto che è un'offerta molto ghiotta, per soli 247.000 euro si può comprare un'isola in Grecia. Ora, l'isola è bellissima, è contornata dal mare, si chiama Isola di Macri, e siamo nelle Echinadi ed è un vero e proprio paradiso. Diciamo che rispetto alle isole nei dintorni che vengono vendute a prezzi milionari, questo ha un prezzo molto basso, ma perché ci sono molti vincoli ambientali, quindi impediscono di aprire resort e cose di questo tipo, quindi si può fare proprio il minimo essenziale, però una casetta lì sull'isoletta fronte mare, magari se ci passate quest'estate vi innamorate. Macri, segnatevela, andate a dare un'occhiata se avete un po' di soldi da investire, è sicuramente un bel investimento questo qua. Va bene, invece, investimenti minori, ma soddisfazione tanta, quella dei nostri eventi del weekend, un bellissimo giro anche per oggi che ci porta in giro per l'Italia a scoprire cosa si scatena in questo fine settimana intorno a noi, e cominciamo dal Lazio. Ce ne andremo a Valmontone, provincia di Roma, per la 10ª edizione di Gnocchi a Coda de Soreca, e poi vi spiego che vuol dire a Coda de Soreca, e già che siamo in zona ce ne andiamo anche a Civita Castellana, qua siamo in provincia di Viterbo, per il Civitonics. Questo è uno di quegli eventi che piacciono a me, molto nerd, con i cosplay eccetera eccetera. Evento storico invece si tiene a Cortona, provincia di Arezzo, e facciamo il salto in Toscana, dove domenica c'è la giostra dell'Archidado, un evento medievale come sanno fare loro, che vi racconterò con grandissimo piacere. E concluderemo la nostra puntata di oggi con due eventi nel Veneto: il primo a Piove di Sacco, che sta in provincia di Padova, e c'è la Sagra del Bisateo. La Sagra del Bisateo, conosci il Bisateo? E te lo racconto io. Oppure a Prato Fiera, qua siamo in provincia di Treviso, che c'è il Fishing Fest, bello questo, gustoso, gustoso, tutto da raccontarsi anche qua. Va bene cari, un bel menù abbiamo oggi, tante belle cose da gustare, assaggiare, vedere, quindi a tra poco. Max, facci ballare un po', scalda l'atmosfera, che poi ce ne andiamo in provincia di Roma e c'è sta un sacco di feste gustose, aspetto qua.

Eccoci on air, carissimi, pronti per partire per la nostra prima tappa di oggi, le nostre prime due tappe, ma fatemi prima salutare Concetta che ci scrive da Trapani al 331-335-6565. Buongiorno Alessio e buongiorno a tutta Radio Liscio. Qua il sole splende, forse oggi mi faccio il bagno, Concetta, beata te, come vorrei venire a trovarti da quelle parti, si sta benissimo, Ci ha scritto anche Michele da Orgiate, poi c'è Francesco anche dal Veneto, da Vittorio Veneto ci dà il buongiorno. Buongiorno a tutti cari, buongiorno. Allora sentite, guardate, partiamo per un paio di eventi, così insomma ci facciamo già venire l'appetito, come dico io, e ce ne andiamo per cominciare nel Lazio. Allora, Valmontone, provincia di Roma, dove c'è la 10ª edizione degli gnocchi a coda de Soreca. Che vuol dire? Allora, sono una tipica pasta fresca, questa della tradizione laziale, soprattutto intorno ai monti prenestini e dei castelli romani, che vengono fatti a mano con sola acqua e farina. Il nome, che in dialetto significa coda di topo, richiama proprio la loro forma allungata, no? Ecco perché questo nome, a coda de Soreca. Gli gnocchi vengono serviti con sughi ricchi e saporiti, ovviamente tutti legati ai gusti del territorio, quindi grande lavoro manuale nella preparazione appunto di tutto questo. E poi ci sono tutta una serie di stand gastronomici che ovviamente vanno ad animarmi la manifestazione per tutto il weekend, no? Quindi troverete un sacco di prodotti tipici locali, un sacco di cose buone, tutte da gustarsi. Allora, sono sul loro programma, quindi basta andare sulla loro pagina Facebook per cercarli ed ecco che scoprite un po' tutto quello che c'è. Tra l'altro ho scoperto che Valmontone è anche città dello sport, quindi insomma c'è anche questa cosa da ricordarsi. Va bene, la locandina la dice lunga, c'è sta Alberto Sordi che si mangia una vangata di pasta e insomma siamo alla 10ª edizione e quindi festa, ballo, divertimento eccetera eccetera eccetera. Come dicevo, sulla loro pagina Facebook, che Associazione Comitato Vivere Sant'Anna, trovate tutto quanto. Gnocchi a coda de Soreca, primo evento di oggi, benvenuto Valmontone, provincia di Roma. Ma già che siamo in zona, ve l'ho detto, no? C'è anche questo evento che si tiene a Civita Castellana, qua ce ne andiamo in provincia di Viterbo. È uno di quegli eventi che a me piacciono molto, molto cosplay, molto dedicati a tutto quel mondo lì un po' nerd, no? Che tanto spopola, ed ecco che questo è molto carino, si tiene presso il Parco del Primo Maggio, il boschetto, e l'evento si chiama Civitonics, Festival del Gioco e del Fumetto. Saranno presenti un'area games con board game, GDR, tornei e autori da scoprire, un'area comics con fumettisti, sketch, incontri, disegni live, un'area cosplay, questa è bellissima, no? Dove ci si sfida anche tutti in costume per la grande gara dei cosplay, si impersonano i personaggi dei manga e degli anime, un'area talk con approfondimento, interazione con gli ospiti che naturalmente sono tantissimi, un'area shop con fumetti, giochi, gadget e collezionismo, e un'area food, ovviamente per ricaricare le pile tra una cosa e l'altra, molto gustosa pure questa qua. Bene cari, direi che il Lazio si è presentato molto bene. Io c'ho già lo stomaco un po' aperto, perché se sto pensando a sti gnocchi a coda de Soreca che mi gustano moltissimo, però nulla, bisogna aspettare il weekend e andare a Valmontone per assaggiarli, mentre invece Civitonics, con tutto il suo carico di cosplay, fumetti e manga, vi aspetta a Civita Castellana. E voilà, abbiamo cominciato, abbiamo grattato, no, come si dice, la superficie. Tante altre feste vi attendono, ma adesso un po' di musica, io vi aspetto qua.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back, carissimi. Allora, uno degli argomenti che trattiamo naturalmente sempre più spesso in questo periodo è legato ovviamente alle vacanze. Io non so voi, ho già fatto una bella vacanza, quindi non mi posso lamentare, però sono lì con l'idea, no, di agosto, dove finalmente mi sembra di avere la sensazione finalmente di staccare e di potermi rilassare, come dico io. Ed è un pensiero fisso da parte dei viaggiatori, solo che ci fa presente questo sondaggio, questo studio, ecco, firmato da Airalo e YouGov, di come gli italiani si continuino ad amare i viaggi, ma nel 2026 cambia proprio il modo di partire. Viene fotografato, così mi dite anche voi se fate parte di questa risma, un viaggiatore sempre più attento al budget, alla personalizzazione, alle esperienze autentiche, sempre pronto a partire, ma viaggiando meglio, capisci? Non per forza di più, quindi vale di più l'experience fatta bene rispetto che a tante tappe. Quindi dopo anni di itinerari super intensi, vacanze organizzate al minuto, oggi gli italiani preferiscono dei viaggi più rilassanti e rilassati, soggiorni più lunghi nello stesso posto dove poter davvero staccare la spina, no? È uno slow tourism e devo dire che in effetti anche io più o meno per quest'estate ho scelto questa formula qua, no? Vado in Sardegna, quindi arrivo, c'ho la mia bella casetta, il mio bel residence dove poter tirare il fiato con la famiglia, però anche la macchina, quindi mi godrò tante zone intorno, tante spiaggettine, quindi nello stesso posto, però anche con il gusto di goderselo, no, questo posto. A influenzare il settore è soprattutto la Gen Z, leggo. I giovani tra i 18 e i 34 anni scelgono dei viaggi di gruppo, esperienze condivise, mette fuori dai circuiti classici. Secondo YouGov, il 56% dei giovani preferisce partire con gli amici, e grazie. Una percentuale molto più alta rispetto alla media nazionale, il 31%. Gli over 55, viaggi di coppia e famiglia, ma per forza, quell'età lì ormai sono finiti i viaggi con gli amici, altro che. Vabbè, tra le mete più amate dai giovani, viaggi organizzati in Marocco, Islanda, sud-est asiatico, ovviamente molti influencer qua ci mettono lo zampino, no, perché suggeriscono e in effetti fanno quello che devo fare, influenzano un po' il mercato verso certe destinazioni. Ovviamente il problema è sempre il risparmiare, perché i viaggi costano tantissimo, tantissimo, non c'è niente da fare, prendere un aereo, vuoi tutto quello che ci sta succedendo intorno è sempre più complicato. Insomma, il 44% degli italiani si affida anche all'intelligenza artificiale per creare itinerari personalizzati, confrontare i prezzi, ricevere consigli. Insomma, ormai st'intelligenza artificiale è sempre con noi, però se ci fa risparmiare, ben venga, cari. Va bene, sentite, se avete questo Dreamscape Trips, ovvero quest'idea di sfuggire in luoghi fiabeschi solo per voi, fatecelo sapere. Ormai si punta all'instagramming, non tanto all'experience. A tra poco.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Mi scrive Erminia al 331 335 6565. Parlavamo di vacanze, di come cambiano le tendenze. Lei mi dice: beato te Alessio che stai sempre in giro. Non è che beato me, che io sono molto previdente e quindi mi muovo con largo anticipo, anche perché avendo due bimbe piccole e provvedendo per quattro, capite bene che il portafoglio langue e quindi io mi muovo sempre molto prima. E devo dire che però per me la vacanza è irrinunciabile. Mi piace girare, stare in giro, esplorare posti nuovi, quindi veramente per me la vacanza è fondamentale, andare proprio e gustarmela. Va bene, cari, ciao Erminia, un bacione. Dai, ti porto con me la prossima volta. Dove sai dove ti porto invece? Anzi, vi ci porto tutti. In quel di Cortona, provincia di Arezzo. Sì, cari, ci aspetta un weekend super, questo ve lo sto dicendo da un po', ed ecco che qua, giusto appunto, in quel di Cortona, dal 1994, una festa che affonda le proprie radici nel Medioevo e precisamente poco prima dell'anno 1000. E quindi che cosa succede? Che i quartieri di Cortona si sfidano con le balestre, rievocando i festeggiamenti che ci furono per il matrimonio di Francesco Casali e Antonia Salimbeni. Un evento naturalmente da non perdere, avvincente ed entusiasmante sia per tutti i cortonesi ma anche per tutti coloro che avranno la fortuna di passar di lì. Allora, ovviamente è un evento di quelli storici, quindi vado sul loro programma perché c'è molto da raccontare. Un evento che va avanti da un po', devo dire la verità, e che diciamo raggiunge proprio il proprio climax in questo weekend di giugno. Allora, si comincia venerdì alle ore 21 con i giochi di bandiere, quindi scende la notte ma la città è sveglia, squillano le chiarine, rullano i tamburi mentre la piazza prende i colori delle bandiere che volteggiano nell'aria. Questo sul loro sito internet che si chiama giostrarchidado.com. E quindi il gruppo sbandieratori e musici della città di Cortona, grandi protagonisti, si esibiscono in queste belli spettacoli. Poi si va a sabato, e sabato c'è il matrimonio, quindi alle ore 21:15 in piazza Signorelli, giusto appunto, Francesco Casali e Antonia Salimbeni, in questa rievocazione, giungono a nozze. Tutta la città in festa, le rappresentanze dei cinque gironi si riuniscono per rendere omaggio ai novelli sposi e via sbandieratori, musici eccetera. E alle 22:30 c'è la tratta delle verrette, qui la tensione sale, è il momento della tratta, quindi i cinque mastri d'armi consegnano all'interno di un'anfora le sfere in legno con i nomi dei rioni e nel silenzio più assoluto vengono estratte ad una stabilendo così l'ordine di tiro della giostra dell'archidado. E poi via canti, danze e un enorme banchetto, ed ecco che domenica, voilà, si sviluppa il tutto in piazza Signorelli, la giostra dell'archidado. La piazza è un tripudio di colori, drappi e bandiere, il banditore annuncia uno ad uno l'ingresso dei rioni ed ecco che comincia la disfida. Al rullo dei tamburi si chiama il primo balestriere, cala il silenzio, scorrono i secondi mentre gli occhi sono tutti rivolti verso il balestriere. In una frazione di secondo la verretta raggiunge il bersaglio ed ecco che gli spettatori riprendono a respirare. Il tutto si conclude alle 20, dopo ovviamente una gran giornata con appunto questa giostra protagonista, con una bella cena medievale fra canti e stornelli dove i rioni e tutti gli altri si trovano per celebrare appunto questo bellissimo evento. E a me questi eventi storici piacciono un sacco, li promuovo sempre con gran piacere. E allora, se passate dalle parti di Cortona, questo non potete proprio perdervelo. Giostra dell'Archidado. Il clou è di domenica, ma per tutto il weekend la festa vi

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Avete voglia di una vacanzina extra? C'ho il suggerimento giusto per voi. Andate sul sito di Viaggi e Cultura, nostro partner, e soltanto lì potrete prenotare delle vacanze meravigliose o in villaggio o in crociera con i nostri artisti, le nostre orchestre che vi accompagnano per rendere memorabile ogni serata delle vostre vacanze. Andate sul sito Viaggi e Cultura, troverete delle offerte incredibili. E vi sembrerà di stare a casa con la vostra musica di sottofondo e i vostri artisti preferiti lì in vacanza insieme a voi. Anche questo fa parte di Radio Liscio, così come fa parte di Radio Liscio Radio Liscio Summer Tour, che sta per partire. Scaricate la nostra app, visitate le nostre pagine Facebook e Instagram per tutte le info. E adesso le notizie, cari, e vi aspetto qua pronti per ripartire con il nostro viaggio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità, la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buondì, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa. Cominciamo la nostra seconda oretta qua insieme. Un bacione agli amici che ci hanno scritto sulle pagine Facebook. C'è Gino, c'è Maurizio, c'è Beatrice, Sebastiano. Ciao a tutti cari, una buona giornata anche a voi, buon mercoledì a tutti quanti voi. Fanno anche i saluti a tutti coloro che ci ascoltano, mi raccomando, qua siamo una community. Saluto a uno, saluto a tutti. Allora carissimi, tra poco vi porto negli ultimi eventi di oggi, ma prima di tutto questo vi porto a Berlino, perché per questa estate hanno avuto un'iniziativa davvero molto interessante che secondo me vale la pena di essere condivisa e magari, perché no, replicata. Si chiama Berlin Pay, praticamente adesso viene sperimentata, ma se funziona non lo portano avanti. In cosa consiste? Nel trasformare delle semplici azioni in benefici reali, azioni positive si intende, come raccogliere dei rifiuti magari siamo per strada, oppure qualche sporco lungo il corso d'acqua, o partecipare a micro attività di cura urbana, contribuire alla manutenzione degli spazi pubblici, insomma prendere parte a iniziative comunitarie che fanno bene alla città e a chi la città la vive. Ovviamente c'è sempre un tornaconto ed è una sorta di moneta ecologica, quindi più bene fai, più questo ti si traduce con ingressi gratuiti, riduzioni per esempio su esperienze culturali, pasti convenzionati o attività offerte da partner locali, perché poi giusto appunto si cerca tutti insieme di curarle le città, no? Il tutto è concentrato su un'area precisa della città, i Gewässer, spero di averlo detto bene, ovvero sistemi di canali, fiumi e specchi d'acqua che attraversano Berlino. Qua c'è molta vita estiva e quindi ci sono bagni improvvisati, picnic, sport, quindi insomma è importante cercare di tenerle il più possibile pulite. Il Berlin Pay non è un caso isolato, pensate che anche Ravenna, molto bene, è stata tra le prime realtà a testare iniziative di questo tipo. Hai capito com'è andata? Se c'è qualche amico di Ravenna che ce lo vuol raccontare, ben venga. Io la trovo una bellissima iniziativa, perché comunque fai qualche cosa per l'ambiente, dai una pulita già che passi e vieni rimborsato anche magari con qualche sconticino qua e là, quando si dice prendere i due famosi piccioni con una fava, eccoli qua, i due piccioni, io e Max, e la fava è la musica di Radio Liscio che ci tiene sempre lì. Dai, qualche canzone, le nostre orchestre, poi torno cari che si riparte. E da Berlino ce ne andiamo in Veneto, che si sta bene in Veneto, lo dico io.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Bene bene carissimi, rieccoci qua, pronti? Si parte per l'ultima tappa, le ultime due tappe in realtà della nostra puntata di oggi che ci portano in Veneto. Allora, vi ho fatto l'anteprima all'inizio, ma vi ripeto dove andiamo. Prima la sagra del Bisateo, questa si tiene a Corte, che è una frazione di Piove di Sacco in provincia di Padova, una festa che va avanti fino al 21. E poi Fish and Fest, questa è una festa che è l'ultimo fine settimana che vi potete godere, ovviamente il pesce è grande protagonista, a Prato Fiera, che si trova a Treviso, ok? Quindi passiamo da Padova fino a Treviso, ma cominciamo dalla prima, la sagra del Bisateo, anche perché bisogna scoprire di che cosa si tratta. E questo è un prodotto tipico della cucina locale. Il Bisateo cos'è? L'anguilla, un ingrediente molto legato alle zone lagonari e fluviali e protagonista di ricette di sapori molto molto decisi. Durante la manifestazione qua il Bisateo viene preparato secondo le tradizioni, quindi alla griglia un po' più spesso o in altre lavorazioni che ne esaltano la consistenza e il gusto intenso, perché da queste parti ci san fare con l'anguilla. Tanti stand gastronomici che vi propongono piatti tipici accompagnati ovviamente da prodotti locali, quindi si crea, no, questo percorso del gusto che racconta la storia culinaria del territorio. Accanto alla proposta gastronomica c'è quella festaiola, no, perché il tutto si anima con la musica, l'intrattenimento, momenti di convivialità, coinvolgendo un po' tutti in un'atmosfera molto molto bella. Tra l'altro questa corte sembra essere molto carina, tutta da scoprirsi. Venendo alla festa, allora, è una cosa lunga, è avanti praticamente tutto il mese di giugno. Il primo weekend ce lo siamo passato e quindi vabbè, ciao. In questo weekend alle 19 aprono gli stand e questo accade tutte le sere. Alle 22 c'è Oltre Laura, che è una cover band di Laura Pausini. Il sabato sera c'è la Bollicine Band, un tributo a Vasco, e invece domenica una cover dei Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wallaby, tratta appunto da una loro canzone. Mentre la settimana successiva, già che ci sono ve lo dico, venerdì c'è un tributo a Mengoni, sabato 20 DJ Rame e Trabuio per ballare, e poi domenica 21 Faccia da Max, una cover band ovviamente legata a Max Pezzali, al mondo degli 883, e questo è il primo evento. Da qua ci spostiamo a Treviso, in fiera, Prato Fiera, perché hanno preparato una festa molto bella che si chiama Fish and Fest. È una manifestazione a base di ottima musica, intrattenimento e animazione per i bimbi, ovviamente, e poi tanti deliziosi piatti di pesce, no? Come dice il suo nome. Allora, devo dire che sono andato sulla loro pagina Facebook, che è Fish and Fest. Questo è l'ultimo weekend in cui gustarselo, però vanno avanti fino a lunedì, e la loro pagina Facebook è molto bella perché c'è praticamente le foto di tutto quello che vogliono raccontare, no? Quindi tenero, fresco, fuori categoria, il polpo sarà presente tra i vari piatti, appunto fuori categoria perché non è fritto. E poi cosa abbiamo da assaggiare? Il fritto misto e la felicità immediata, questo è proprio un piattone che vi portano col fritto e varie fritture varie ed eventuali, il mare dentro ogni forchettata, e lo presentano con questa foto, con queste linguine e i frutti di mare davanti a noi. E poi il cozze drink, quindi cozze più drink, per farvi un after molto gustoso o un aperitivo di tendenza. Il salmone che crea dipendenza, poi un'altra foto molto bella, e poi tutto lo staff con tutto il suo hype. Sembra una festa molto divertente, estiva, mi piace molto. E allora, se ve la volete gustare, Fish and Fest Treviso vi aspetta, insieme a Sagra del Bisateo a Piove di Sacco, provincia di Padova. Bene, caro Veneto, anche oggi hai dato il tuo e m'hai fatto venire fame. Ma com'è possibile che mi viene sempre fame? E a voi? Sa che ho le immagini davanti che mi scorrono. Vabbè cari, un po' di musica, così magari vado a far merenda. A tra poco!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Eccoci qua, carissimi, sapete come si dice, no? Un colpo alla botte, un colpo al cerchio. E io, dopo avervi fatto venire l'acquolina in bocca con tutte le sagre che vi ho raccontato, vado a chiudere la puntata con l'ultima notizia che parla di dieta. Non vogliatemene a male, ma ogni tanto bisogna, anche perché io devo dire che vivo in questo modo. Io mi scasso nei weekend proprio in maniera indegna, mangio, bevo, mi cioè proprio all'assurdo, e poi passo una settimana divisa tra mangiar poco, a dieta e palestra, quindi a me queste notizie mi servono tutte. Poi però sta cosa della dieta della longevità mi ha attirato particolarmente, tra l'altro sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità, e allora ho detto parliamone con i miei amici, magari loro già la fanno. Allora, innanzitutto, in cosa consiste? Leggo che ci sono diversi aspetti da considerare. Il primo è la scelta dei cibi. Via libera a frutta, legumi e verdure, che comunque d'estate ci stanno. Penso al riso freddo, penso a tutta la frutta buonissima che c'è d'estate, anche la verdura. Tutto ricco molto di vitamine, minerali, antiossidanti che combattono l'invecchiamento e migliorano la salute. Ottimo anche il pesce. Ecco, vedi perché vi ho portato al Fish and Fest prima, perché pensavo a voi. Quindi il pesce è ottimo per le sue proteine magre e gli acidi grassi omega 3 noti per i benefici di cuore e cervello. Da evitare invece, ma che ve lo dico a fare, alimenti processati, dolci e fritti, tutto ciò che contiene grassi saturi e zuccheri raffinati che portano a tutto quello che sappiamo. Limitate l'uso di carne rossa e latticini, così evitate anche il rischio di malattie cardiache. Un altro elemento è la limitazione dell'apporto calorico, che può essere raggiunto attraverso pratiche come il digiuno intermittente a giorni o il semidigiuno. E io qui leggo pareri contrastanti e non riesco ad avere un'idea chiara su questo digiuno intermittente. Sta di fatto che io non riesco a digiunare neanche mezz'ora, figurati se riesco a fare un giorno senza non mangiare niente. Comunque sia, cari, sono tutti buoni piccoli consigli per il periodo che arriva, perché poi si sa, d'estate, no? Fa anche molto caldo, le giornate sono faticose, quindi è inutile strafogarsi. E via di dieta della longevità, capito? Quindi in settimana dieta, in weekend ci lasciamo un po' andare. Io credo che vivere così sia tutto sommato un buon compromesso. Dai, a tra poco, cari, che vi porto a rivedere tutti gli eventi che vi ho presentato in questo mercoledì. Musica!

Giornatona quella di oggi, carissimi, siamo agli sgoccioli di questa puntata di energia contagiosa. Vi ringrazio anche per i vari messaggi arrivati al 331 335 6565. Non faccio in tempo, vado veloce, però vi abbraccio tutti quanti ed è sempre bello avervi qua con noi. Ma vi devo raccontare, se vi siete persi qualcosina, dove siamo andati oggi. È un evento più bello dell'altro. Allora, abbiamo cominciato dal Lazio, dove a Valmontone, provincia di Roma, ci aspettano questo fine settimana per la 10ª edizione di Gnocchi a Coda d'Esoreca, quindi gli gnocchi chiusi un po' in questa maniera particolare che ricorda Agoda e il Sorcio, capito? Visivamente si intende, perché il gusto è delizioso, uno gnocco proprio di questa zona dei Monti Prenestini e dei Castelli Romani, con tutta una serie di condimenti super gustosi. Va bene, Valmontone, non perdetevela. Se siete invece un po' nerd come me, c'è un bel evento in provincia di Viterbo a Civita Castellana che si chiama Civitonics. È uno di quegli eventi dedicati appunto alla cultura manga, anime, cosplay, eccetera eccetera. Sia sabato che domenica vi aspettano per questo evento molto molto bello. Da lì ce ne siamo andati invece ad un evento storico, anche questo affonda le sue radici nell'anno 1000, pensate un po', intorno giù di lì, e ci porta a Cortona, Toscana, provincia di Arezzo, dove c'è la giostra dell'Archidà, praticamente questa di sfida tra balestrieri che devono centrare con il loro verretto il bersaglio, ovviamente in un contesto meraviglioso, medievale, fatto di balli, fatto di festeggiamenti, perché poi si celebra un matrimonio importante legato al territorio. Insomma, cercateli su internet, giostra dell'Archidado, con tutto il programma, perché è veramente bello. E se avete voglia di un tuffo in un'atmosfera medievale, poi Cortona si presta tantissimo, perché già di per sé è una città medievale, quindi insomma un evento splendido. E infine, per riempirvi la panza, ecco che c'è la sagra del Bisateo, e qua ce ne andiamo in Veneto. Questa è a Corte, frazione di Piove di Sacco, in provincia di Padova, giusto appunto sagra del Bisateo, quindi dell'anguilla, super deliziosa, e qua la sanno fare in tanti modi diversi. E sempre pesce, il Fish and Fest, questo va avanti ancora per questo weekend a Treviso, in fiera, ed è una festa dove ovviamente il pesce è protagonista, fritto, cucinato un po' in tutti i modi, a vostra super disposizione, grazie ad una Proloco molto molto attiva. Carissimi, questi gli eventi di oggi, vi è venuta fame? A me da morire. E allora balliamoci su, e vi aspetto qua tra poco per i saluti.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: E questo è quanto anche per oggi. Grazie mille carissimi, come sempre, di essere stati in nostra compagnia, e mi raccomando, rimanete sulle frequenze di Radio Liscio tutto il giorno, anzi ditelo ai vostri amici, fateci tanta pubblicità, perché come si balla da queste parti? Non lo si fa da nessuna parte. Adesso arrivano tutti i miei colleghi naturalmente a riempire le nostre frequenze per tutto il giorno. Io però finisco qua, vi ringrazio come sempre anche di tutti i messaggi che avete mandato al 331 335 6565, e lo sapete, l'appuntamento con tutta la mia energia contagiosa è per domani, così come ogni giorno, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, in compagnia del sottoscritto, il vostro Alessio Molla, che trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, e del nostro Max Quarti, sempre pronto a farvi ballare con la miglior musica da ballo che c'è in giro. Ciao carissimi, a domani, godetevi sto mercoledì, che ormai il weekend e alle porte. Un bacione, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Noi arriviamo da una famiglia che avevamo tutti la passione per la musica da ballo, d'estate le nostre ferie, un po' perché i soldi in famiglia erano sempre pochi e un po' perché comunque ci piaceva anche le feste popolari, quindi diciamo che le nostre vacanze erano basate sulle feste popolari delle nostre terre emiliane, quindi insomma le passavamo un pochino tutte, lì ascoltavamo tutti i più grandi nomi, da Borghesi, da Baiardi a Castellino e Pasi, Casadei, insomma, più anche ovviamente le orchestre più piccole e minori, quelle locali della zona. Quindi si ballava dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì, insomma tutte le sere, ecco. D'estate era una grande festa e da lì poi sono cresciuto, ho fatto qualche lezione di batteria perché insomma mi piace molto anche la batteria, però diciamo che preferisco più il ruolo da cantante. Io canticchiavo in casa il mio pomeriggio, quando avevo una mezza giornata facevo i miei pomeriggi danzanti in casa mia da solo con il registratore e li cantavo tutte quelle canzoni che poi tuttora canto. Quindi fai conto che abitavo in un condominio a Carpi con 21 famiglie. Wow. E penso che fino al quarto piano potessero sentire, perché il bello era d'estate, perché d'estate cominciavo sempre verso le 3 e mezza del pomeriggio fino alle 6 e mezza del pomeriggio. Quindi anche diciamo tutte le signore anziane che giocavano la briscola giù nel cortile e diciamo che mi ascoltavano, e poi ogni tanto mi accorgevo che mi applaudivano. Io ero chiuso in casa, in camera,
1: figurati,
0: però sentivo gli applausi da giù, e quindi insomma è stato così, da un gioco è diventato poi quello che è il mio mestiere, ecco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi. Assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
3: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
2: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
1: Infine il tennis entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto il giorno in questo mercoledì 10 di giugno. 10 giugno rotondo rotondo, siamo insieme per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno fatto parte delle nostre generazioni e anche canzoni acustiche con appunto l'ausilio della chitarra, quando pescheremo la carta inerente proprio alla canzone acustica. Sappiamo che siamo in tantissimi, collegati in televisione, collegati in radio, collegati nei vari dispositivi mobili che oggi la tecnologia ci fa disporre, di questi mezzi oramai davvero futuristici, ma che sono diventati parte di noi, sono diventati organi vitali, non possiamo stare senza il cellulare, non viviamo senza la nostra cara amica Alexa, però suona bene, amica Alexa suona bene, e noi non possiamo fare a meno del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia che ci guida con la sua massima prudenza. E c'è poi il 331 335 6565, ovviamente, per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo subito il nostro viaggio, non prima di aver ricordato che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Questa ricorrenza ricorda la storica impresa di Premuda, una silenziosa che non parla, appunto compiuta nella notte tra il 9 e il 10 di giugno del 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, quando due motosiluranti italiane affondarono la corazzata austriaca. Forse si legge, ho detto giusta la pronuncia, quindi è questa giornata per la Marina. Partiamo con la prima carta, arriva niente proprio di meno che la Generazione X. Buona domenica, siamo un po' in anticipo e poi racconteremo cosa capiterà domenica alla Peschiera di Valdengo. L'appuntamento si sta avvicinando a velocità impazzatissima. E buona domenica, la canta Antonello Venditti. Prego Antonello, a te la linea, a te il microfono. E ci scateniamo con un bel sulle mani, inizia la melodia italiana di oggi.

domenica e anche buon mercoledì, partiamo da qui e la domenica sta arrivando quatta quatta e anticipiamo che ci sarà il pranzo cantato alla pescheria di Valdengo con la possibilità di mangiare con il piatto della tradizione, molto probabilmente si tratta della panissa e non ci siamo documentati in questi giorni, ma manteniamo la curiosità sia a voi che anche a noi, perché ovviamente non lo sappiamo ma abbiamo un dubbio. E poi ci sarà Paolo Tarantino che verrà con le sue canzoni, parteciperà, farà ballare, farà un bellissimo spettacolo sia durante il pranzo che anche durante la cena, e ci sarà anche la realizzazione di un videoclip. Quindi per chi non avesse mai visto il dietro le quinte di quello che viene realizzato quando si crea il videoclip, potrà vivere un'esperienza nuova, e questo capiterà proprio questa domenica 14 di giugno alla peschiera di Valdengo. Ritornando alla canzone appena ascoltata, 1979 l'anno, appunto, che Antonello Venditti lanciò questa buona domenica, e la domenica è stata così pensata per quella domenica di vacanza. Appunto, racconta che la domenica tante volte magari ci si annoia, si sta a casa, si vorrebbe uscire, si aspetta una chiamata di qualcuno per uscire, e chissà come mai si è pensato proprio la domenica, la domenica del relax, anche se poi potremmo anche considerare la domenica un giorno qualunque della settimana. Uno potrebbe anche dire: io lavoro la domenica e mi riposo il mercoledì. Per me la domenica è mercoledì, diciamo che l'abitudine ha portato a pensare alla domenica come appunto un giorno di festa e di relax. E in quell'anno, nel 79, c'era l'invasione dei robot, e dove tanti ragazzi, appunto la generazione X e sicuramente anche un po' la baby boomers l'hanno vissuta, era l'anno appunto dei robot, dove appunto c'erano i fumetti, c'erano dischi legati a Goldrake che scatenò davvero una moda, la febbre del robot tra i ragazzi italiani. Quindi tutti quanti sono cresciuti nell'infanzia e nell'adolescenza proprio con questi giochi. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Mauro Levrini con la sua nuova canzone La forma del vento. Qual è la forma del vento? L'ascoltiamo questo brano in un soffio. Bella questa, questa, se a qualcuno è piaciuto scriveteci al 331 335 6565. Affascino.

Il vento, Mauro Levrini, bella canzone romantica che pensando al vento appunto è davvero sensazionale. Oggi 10 di giugno di qualche anno fa, abbiamo citato poc'anzi il Goldrake e i fumetti, mentre il 10 giugno del 1938, precisamente appunto 88 anni fa, nasceva il primo fumetto di Superman, che poi anche a livello figurativo uno potrebbe dire chi è questo, lo sto mimando, appunto una persona che cammina sulla mano, quindi è un Superman, più veloce una pallottola, più potente di una locomotiva, non ti è piaciuta questa, eh? Capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Alla fine degli anni 30 appunto c'era soltanto un uomo che univa in sé questi poteri ed era Superman, un eroe che rappresentava la concretizzazione dei sogni di ogni teenager di quell'epoca. E l'idea di Jerry Siegel, il 17enne, buttò giù la storia di un uomo d'acciaio venuto da un altro pianeta che a un certo punto scopre la sua vera natura e, decidendo di tenerla segreta e di camuffarla, ovviamente aiuta l'umanità a sventare la parte criminale. Quindi davvero l'abbiamo visto un po' tutti, poi costantemente ci sono delle rivisitazioni, hanno fatto il film, hanno fatto i cartoni animati, hanno davvero costruito tanto intorno al personaggio di Superman. Altra carta, altra canzone, mi stava cadendo, non so se si è visto, lo diciamo anche agli amici radio, canzone acustica, canzone acustica, canzone acustica, qui si canta.

Bellissima romanza, canzone di Adriano Celentano, nata a cavallo del 2000, se non ricordo male, era proprio il non ce l'hanno, canzone che vedete un sacco, 1999. L'anno c'è. E poi mandiamo un saluto al nostro caro nonno Mimmo da Firenze, che ci ha scritto al 331 335 6565. Wilmer presente, con il presente maiuscolo, un abbraccio dai miei soleggiamenti delle colline fiorentine e la musica di Radio Liscio. Bravo, ti potrei offrire tantissime susine rosse, bianche, apua, eccetera. C'è venuta voglia di susine, dedichiamo a te Mimmo questa prossima canzone dalla generazione silenziosa. Arriva Gilda Giuliani con la canzone Serena, che potrebbe essere il nome di una persona oppure uno stato d'animo. Prego regia.

è Daniela Cavanna in questa giornata, e salutiamo anche coloro che magari si sono sintonizzati con noi in questo istante, con Prima Antenna, con Radio Liscio, con Telantenna, con Studio 1, tutta l'Italia pronta per ballare e viaggiare attraverso la melodia italiana. Poc'anzi abbiamo ascoltato la canzone Serena del 73, presentata al Festival di Sanremo proprio in quell'anno, interpretata dalla cantante Gilda Giuliani, canzone che racconta il percorso emotivo di una donna che riflette sulle proprie scelte di vita e anche scelte sentimentali. Quindi una canzone davvero importante in quell'anno. Una curiosità per coloro che sono dei tifosi: iniziarono a prendere piede le prime organizzazioni di tifosi allo stadio con l'introduzione dei tamburi, delle trombette, delle coreografie prima dell'inizio della partita e poi anche durante. Quindi una novità che oramai ci portiamo dietro, ed è un'abitudine andare allo stadio e sentire il grande casino per la propria squadra. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials. Annalisa, sinceramente questa canzone l'ascolterei, ma solo sinceramente. Prego regia, è sottile questa, eh? Anche Annalisa secondo me sta ridendo mentre la canta.

Sinceramente, dobbiamo anche leggere questa notizia del 2024, anno appunto in cui nacque questa canzone di Annalisa. Ci fu la nonna Sprint nel Cuneese, una nonna di 103 anni, e fu fermata dai carabinieri nel cuore della notte mentre guidava per andare a trovare degli amici. Guidava un'auto senza assicurazione e con la patente scaduta da anni, quindi era in totale tranquillità. Però davvero, 103 anni, avere la lucidità, la prontezza, la scaltrezza di prendere la macchina e andare nel cuore della notte a far casino con gli amici, davvero una bella notizia del 2024. Ora un'altra bella notizia: sinceramente abbiamo il collegamento con l'Arcologia dell'Isci, un momento davvero molto bello che ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana. Quest'oggi Franco Bastelli con la canzone Colpo di Fulmine. Rimarremo tutti folgorati sia in radio che in televisione. La linea all'Arcologia dell'Isci.

Franco Mastelli, colpo di fulmine. Chissà quanti colpi di fulmine si sono susseguiti negli anni nelle serate da ballo, nelle sale da ballo e nelle feste in piazza. Sabato alla Peschiera ci sarà Oscar e Valentina per ballare fino a tardissima notte inoltrata. La domenica il pranzo è cantato con la partecipazione di Paolo Tarantino e gli anni d'oro della musica da ballo. Sarà davvero una grande domenica dove faremo un grande casino. E poi salutiamo Grazia e Mario che ci hanno scritto da Busto Arsizio, che sono sintonizzati con noi, ci ringraziano della compagnia e vorrebbero una canzone dedicata a loro. Allora la prossima carta sarà tutta quanta per voi. Davvero grazie che ci avete scritto al 331-335-6565 attraverso WhatsApp, che è l'applicazione per mandare messaggi, oppure gli SMS classici. Mentre qualcuno prova ancora a telefonare, ma non abbiamo il telefono, non possiamo rispondere. Ci hanno tagliato la linea. Canzone acustica. E allora volevo andare a pescare un brano di qualche album fa. Nel primo disco c'era Amada Mia, un valzer lento, che è una dichiarazione d'amore. Quindi, Mario, per grazia, questa potrebbe essere la canzone perfetta.

Ed era amata mia, un valzer lento, lento, lento, lento, di quelle canzoni che si possono ballare anche solamente su una mattonella sola. E poi il valzer lento crea quell'atmosfera magica, solitamente viene anticipato dal tango che crea la passione, poi il valzer lento davvero la suggestione intensa proprio del ballare abbracciati, stretti, stretti. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers. Yeah, è il titolo, che bello presentare questa canzone, si intitola Yeah con 4 E, una H, una Y, Mal dei Primitives.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Umberto Tagliani, Adriano Polato.
1: Amici per la musica, ebbene sì, Roberto Tagliani con appunto questa canzone che racconta quello che poi capita, si condivide una passione, ci si ritrova all'interno del contesto giusto e si fa davvero amicizie, si vivono dei bei momenti insieme. Mentre invece la canzone Yeah, che in originale ha 2, 4, 6 e, quindi si stanno aumentando, canzone di Mal del 1967, racconta l'intensità di un colpo di fulmine, dove il testo appunto descrive l'emozione travolgente dell'amore a prima vista, paragonando lo sguardo della donna amata a dei fari abbaglianti. E quando ammiccano vuol dire fare gli abbaglianti, quando uno usa l'interruttore. Nel 67, a proposito di auto di fanali, ci fu un giovane meccanico della provincia di Cuneo, sempre prima abbiamo letto la notizia della signora di 103 anni, mentre il meccanico di Cuneo compì un'impresa bizzarra che finì sui giornali locali, perché cambiò il cambio della vettura, giochiamo con le parole, in modo da avere quattro marce all'indietro e una sola avanti. Fondamentalmente ha invertito il senso di marcia della macchina. Per scommessa con gli amici del bar, guidò in retromarcia per oltre 30 km lungo le strade provinciali, guardando solo lo specchietto retrovisore, e venne fermato ovviamente dai carabinieri, che divertiti ma inflessibili gli ritirarono la patente e sequestrarono l'auto ribaltata, quindi ribaltata nel senso che appunto andava al contrario: se mettevi la prima andava indietro e se mettevi la retromarcia andava avanti. Queste sono le bizzarrie che venivano fatte negli anni 60-70, davvero goliardici quegli anni. Altra canzone, Generazione X, La donna cannone, la spariamo con Francesco De Gregori. Bello questo pianoforte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Onda Cannone di Francesco De Gregori, bella canzone. Sulle note di questa canzone siamo arrivati sul finale di questo nostro viaggio, ritornando ovviamente domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, ringraziandovi tutti e anche salutando tutti i ragazzi che quest'oggi molti completano l'anno accademico scolastico, quindi termina un ciclo e si meriteranno ovviamente una buona vacanza, una buona dose di 2 o 3 mesi di relax, anche se ci saranno ovviamente i compiti da fare. Grazie al nostro Marco Sasso alla regia. L'ultima carta con la quale ci salutiamo è l'orchestra da ballo contemporanea di Franco Bagutti con la canzone Vado in Colombia. Andiamo in Colombia, bella la Colombia, farà più caldo che qui, ci sarà un mare, il mare colombiano, che poi soprattutto è la nazione in cui volano le colombe, è lì che nascono le vere colombe originali. Dico bene, Marco? Eravamo ancora in onda su questa, non lo sapevamo, ma ci ascoltiamo la canzone.
1: Vado in Colombia perché
0: era carina questa, le colombe che nascono in Colombia. Vabbè, se vi è piaciuta fatecelo sapere.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti, per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sánchez. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E quando inizia questa sigla sapete che è arrivato il momento con I simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, del Liscio, della musica popolare e delle grandi orchestre da ballo. Oggi partiamo con un live realizzato recentemente dalla grande orchestra di Paolo Bagnasco, in cui ascolteremo un medley che abbiamo intitolato Il primo giorno di primavera.

Grande successo di Omar Codazzi, Eterno Viaggiatore. Ma arriva la nuova Romagna Folk con i prossimi due pezzi in scaletta: Mimosa e a seguire un classico dei valzer lenti, I Milioni di Arlecchino.

Questo è sempre Radio Liscio, nello spazio quotidiano, nell'ora quotidiana con i grandi successi del passato, del liscio e della musica popolare. Andiamo a Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo Paradiso Paesano. A seguire, sempre dall'orchestra Raul Casadei,

Era Settimana Bianca propostaci dall'orchestra Raule Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con Mariana Lanteri che ci propone i prossimi due brani, L'emigrante e L'amore non ha età.

Vecchia Volpe, propostaci da Edmondo Comandini. Passiamo al bel canto all'italiana, passiamo alla voce di Michele Rodella con i prossimi due brani, Bella Bella Bella e Cielo Incantato.

Questo era Cielo Incantato, siamo arrivati quasi al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è tempo ancora per un brano molto divertente di Mimmo Mirabelli e Paolo Bollettinari, La macchina del capo, e in chiusura di programma La comparsita. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
5: L'economia.
4: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui 90 dollari al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative. In particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi.

0: attacchi, facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, e dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
0: I rinnovati venti di guerra mediorientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
0: La Procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale. Domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale, e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore, e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48. Manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
0: Ed è tutto per oggi, buona serata.
6: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì, al nord instabile, residuo sul nord-est e sull'Emilia Romagna, ma in attenuazione in giornata. Poi il tempo invece sarà più soleggiato altrove, un po' di variabilità l'avremo anche al centro con qualche fugace piovasco sull'Adriatico, più soleggiato con variabilità diurna lungo l'Appennino. Al sud stabile, soleggiato il tempo, con temperature in lieve diminuzione, venti moderati da nord-ovest, mari che risulteranno ancora mossi, e tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: noi arriviamo da una famiglia che avevamo tutti la passione per la musica da ballo. D'estate le nostre ferie, un po' perché i soldi in famiglia erano sempre pochi e un po' perché comunque ci piaceva anche le feste popolari, quindi diciamo che le nostre vacanze erano basate sulle feste popolari delle nostre terre emiliane, quindi insomma le passavamo un pochino tutte, lì ascoltavamo tutti i più grandi nomi, da Borghesi, da Baiardi a Castellino e Pasi, Casadei, insomma, più anche ovviamente le orchestre più piccole, minori, quelle locali della zona, quindi si ballava dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì, insomma tutte le sere, ecco. D'estate era una grande festa e da lì poi sono cresciuto, ho fatto qualche lezione di batteria perché insomma mi piace molto anche la batteria, però diciamo che preferisco più il ruolo da cantante. Io canticchiavo in casa il mio pomeriggio, quando avevo una mezza giornata facevo i miei pomeriggi danzanti in casa mia da solo con il registratore e li cantavo tutte quelle canzoni che poi tuttora canto. Quindi fai conto che abitavo in un condominio a Carpi con 21 famiglie. Wow. E penso che fino al quarto piano potessero sentire, perché il livello era d'estate, perché d'estate cominciavo sempre verso le 3, 3 e mezza del pomeriggio fino alle 6, 6 e mezza del pomeriggio, quindi anche diciamo tutte le signore anziane che giocavano la briscola giù nel cortile e diciamo che mi ascoltavano, e poi ogni tanto mi accorgevo che mi applaudivano. Io ero chiuso in casa, in camera,
1: figurati,
0: però sentivo gli applausi da giù, e quindi insomma è stato così, da un gioco è diventato poi quello che è il mio mestiere, ecco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E quando inizia questa sigla sapete che è arrivato il momento con I simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, del liscio, della musica popolare e delle grandi orchestre da ballo. Oggi partiamo con un live realizzato recentemente

Grande successo di Omar Codazzi, Eterno Viaggiatore. Ma arriva la nuova Romagna Folk con i prossimi due pezzi in scaletta: Mimosa e a seguire un classico dei valzer lenti, I milioni di Arlecchino.

Questo è sempre Radio Liscio, nello spazio quotidiano, nell'ora quotidiana con i grandi successi del passato, del liscio e della musica popolare. Andiamo a Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo Paradiso Paesano. A seguire, sempre dall'orchestra Raul Casadei, settimana.

era Settimana Bianca propostaci dall'orchestra Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con Mariana Lanteri che ci propone i prossimi due brani, L'emigrante e L'amore non ha età.

Vecchia Volpe, propostaci da Edmondo Comandini. Passiamo al bel canto all'italiana, passiamo alla voce di Michele Rodella con i prossimi due brani: Bella, bella, bella e Cielo incantato.

Questo era Cielo Incantato, siamo arrivati quasi al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è tempo ancora per un brano molto divertente di Mimmo Mirabelli e Paolo Bollettinari, La macchina del capo, e in chiusura di programma La comparsita. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

gente! Buongiorno! Come va? Mamma mia, già i messaggi così violenti! Pam pam pam pam pam pam pam! Una mitragliatrice! Allora, buon mercoledì 10 giugno! Oggi è il 161esimo giorno dell'anno, ne mancano 204 alla fine dell'anno ed è Santa Diana, la mia signora, alla quale non ho ancora fatto gli auguri, anche se mi sono alzato prestissimo stamattina, all'alba, perché alle 7:15 avevo gli esami del sangue. Quelli di giugno, questi qui erano una roba anche imponente, tant'è vero che sono tornato a casa un po' di traverso, perché sembrava come facevano una volta i medici di una volta: cosa facciamo per farlo stare meglio? Salasso. E facevano il salasso. Ciao cinghia, tu non hai problemi se ti fanno il salasso? Io, che sono un pochino più asciutto, invece magari ho un attimo di giramento di testa. Poi io sono uno che viaggia diesel con la pressione bassa, quindi comunque tra poco mi ha detto: tienilo su e tienilo schiacciato, perché così non ti viene il livido. Non è che fossi molto preoccupato per il livido. Allora, oggi Santa Diana e San Landerico. Mai conosciuto nessuno che si chiama Landerico. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Ne abbiamo qui di rifugiati. Ed è la giornata italiana. Sì, aspetta che ti metto, non disturbare. Dillo che non ti ho ancora messo sul non disturbare. Non disturbare. Perché non ti fai mettere su? Non disturbare. Dicevo, per l'Italia invece oggi è la giornata italiana, quindi è una giornata nazionale, non giornata mondiale, la giornata nazionale della Marina Militare, in ricordo di un evento spettacoloso che fu quello durante la Prima Guerra Mondiale, e nel 1918, aspetta che, eccolo qui, Luigi Rizzo della Regia Marina Italiana, che compie l'impresa di Premuda, nella quale con due maiali, li chiamavano allora, quindi due mezzi che erano riempiti di esplosivo, affondarono la corazzata St. Isvan dell'Imperial Regia Marina Militare Austro-Ungarica. Quindi, in ricordo di quell'impresa, perché i nostri di imprese ne avevano fatti, soprattutto con i maiali, qualche disastro lo fecero, anche perché non avevamo una marina all'epoca così dirompente, e oggi è la giornata della Marina Militare. Poi oggi sono particolarmente soddisfatto perché gli esami nella vita non finiscono mai. Ieri sera ho dovuto dare anche l'esame medico per il rinnovo della patente e mi hanno dato ancora 3 anni, posso guidare ancora per 3 anni, senza occhiali, senza nulla, posso guidare normalmente. E alla vigilia dell'età che compirò sabato è una grande soddisfazione, per cui felice e soddisfatto. Anche il cinghia felice e soddisfatto perché il suo Lillo con la Chanel sta passando 2 giorni da film porno, proprio è una roba film porno per animali. No, anche perché lui li ha ripresi, quindi il film porno esiste veramente, lui è baccato, addirittura li ha ripresi nel loro momento di intimità. Ma rispettiamo un po' anche l'intimità di questi poveri animali, che sono lui che ha scoperto adesso che esistono le donne, Lillo, e la Chanel poverina, che è piccolina perché ha 1 anno, che si ritrova sopraffatta da questo satanasso che cerca di possederla in tutte le sue i suoi momenti di... Vabbè, allora siamo al primo brano di oggi. Ci sono già i messaggi, ma li leggo dopo il primo brano che si intitola Amico Sole e La Mia Gente.
per Nonna Rina di San Giorgio, è l'orchestra del grande evento, insomma, quella di Moreno il Biondo, per intenderci. Vai, cinghia!

A me fa impazzire il Mauro Ferrara, che non è un giovinetto, ha 79 anni, però lui deve terminare sempre il suo brano con l'acuto tirato, ed è la sua grande soddisfazione. Tutti i pezzi che fa li fa sempre con l'acuto finale. Amico Sole e La mia gente per Nonna Rina di San Giorgio, era all'orchestra di Moreno il Biondo, e il grande evento. E partiamo con i messaggi. Buongiorno Etero, com'è il tempo lì dove abiti? Bello, c'è il sole e pare che sarà così tutto il giorno. A Domodossola c'è il sole, vorrei dedicare la canzone a mio padre, la canzone dei Pooh. Grazie mille, sono Loretta. Non ce l'ho oggi Pooh, Loretta, ma per domani vedrai che te la mettiamo. Ettore al magico Cinghia, come sapete che è magico? Da Rolando di Albenga una buona giornata, magico, perché ti conosce Rolando, che sei magico? A me non sembra tanto magico, ma comunque se tu lo definisci magico deve esserci una conoscenza diretta fra te e Rolando e il Cinghia, e la rispetto. Ciao Ettore, ciao Cinghia, un saluto da Paolo di Genova. Volevo ascoltare le canzoni tutta spezzettata, eh? Angelo mio di Omar Coda, e poi sotto Codazzi, Angelo mio di Omar Codazzi. Non ce l'ho oggi Omar Codazzi, ho la figlia tra poco, l'Aurora, se ti interessa. Poi ciao Ettore, un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla. Ma quanti ne sono arrivati? Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Margherita, so che ci sei sempre. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare un brano tua scelta di Anna Oxa. Grazie a Ettore, Max di Ozzano. Non oggi, non ce l'ho oggi, l'avrò domani. Ciao Ettore, volevo solo fare tanti auguri a tua moglie Daniela di Gavirate. Oggi il tempo qua al lago è brutto, alle 11 è brutto, guarda che migliora, ho guardato il radar prima dell'inizio della trasmissione, e il radar è quello che non può mentire perché lo fa vedere in real time, in tempo reale, e il brutto è già sulla Svizzera e sull'Austria. Qui è tutto bello fino in Spagna, per cui siccome le correnti si spostano da ovest verso est, il tempo sarà bello tutto il giorno. Addirittura dicono che da venerdì sabato torna un'ondata di caldo da fine giugno. Allora, ma Rapsodia di Galazzi non esiste più. Per favore fatela ascoltare, un bacio, Giorgia da Roma, grazie. Giorgia è da un anno che la mettiamo in onda almeno due o tre volte alla settimana. Allora, c'è nella seconda parte di Canzoni senza frontiere, esattamente alle 12.30, quindi saresti all'ascolto alle 12.30, te la senti. Poi c'è quello che mi prende sempre in giro, ciao Capellone, mi faresti sentire Sono Italiano, perché mio padre era maresciallo di Marina, croce al valor militare, ciao Nicola, mio padre si chiama Piero. Allora, te l'abbiamo già mandata venerdì, conosci solo quella canzone lì, che non è Sono Italiano, ma è L'Italiano di Toto Cutugno, che te la manderemo ancora, ma... quando l'hai chiesta l'ultima volta l'abbiamo mandata subito. Buongiorno Ettore, Marco, Nonna Rina ringrazia molto per la bella canzone. Grazie Nonna Rina di San Giorgio. Canzoni, oh Isabella San Germano, eravamo in ansia, non avevamo ancora ricevuto nessun messaggio da te. Mi mandi la canzone Vola l'amore, si muove su Radio Liscio. Buongiorno, come stai? Bene, mi piacciono le vostre canzoni. Non ho capito la canzone che vuoi. È un T9 impazzito quello sul tuo telefono. Mentre adesso c'è il primo vintage, che è una canzone che era stata chiesta proprio da Daniela di Gavirate, quella che ha fatto gli auguri a mia moglie che oggi è Santa Diana. Allora Daniela, tu avevi chiesto una canzone che nel 1966 vendette più di 3 milioni di dischi in America, cantata da Cher. E la canzone era stata scritta da suo marito, che era Sonny Bono. Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Bang Bang, La mia baby mi ha sparato. Questa canzone, che fu un grande successo di Cher, lo stesso anno in Europa, ma soprattutto in Italia, venne cantata da Dalida.
Dalida, questa signora che io ho conosciuto molto bene, ha presentato anche alcune serate sue. Me la ricordo nel 74 che presentava una serata al Casinò di Mentone, in francese, in italiano, presentavo io, doveva arrivare Dalida, è arrivata con un'ora di ritardo, non sapevo più cosa raccontare per animare, per tenere sveglio il pubblico. E ragazza del 33, morta suicida nell'87. Insomma, Dalida, bang bang.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: La Dalida ha avuto una vita veramente tragica, tra le altre cose, oltre a lei che gli ultimi anni della sua vita li passò in assoluta depressione, tant'è vero che si suicidò nel 1987, nella sua casa di Parigi. Ma prima suo marito Lucien Morel, prima Luigi Tenco, che era, si diceva che avesse una storia, quindi la tragica fine di Luigi Tenco alla Sanremo nel 1967. Poi il marito di lei, Lucien Morel, che era amico del mio grande capo di Radio Monte Carlo, Noël Coutisson, che era poi il grande capo della più importante casa discografica europea dell'epoca, che era la Barclay. Nel 1970 a sua volta si suicidò anche lui. Ma lei, fortunatamente, dal 1972 al 1981 ebbe un nuovo compagno, che era Richard Chanfray, che si suicida nel 1983. Quindi, ragazzi, una vita, tant'è vero che c'erano delle voci che giravano su di lei brutte, come sempre quelle che dicono che una non porta fortuna, ma è stata una vita veramente tragica, Dalida, anche se io l'ho conosciuta, lei è una donna assolutamente piacevole, dolce, molto femmina. Va bene, parti con me, Matteo Tassi, alle 11.23, siamo già in ritardo. Cinghia, mi fai andare in ritardo, devi accelerare un po', così non si fa. Parti con me.

Ira, parti con me di Matteo Tassi. Allora, puoi fare la canzone dei Nomadi per mio padre che si chiama Piero? Sono Loretta. Loretta, no, i Nomadi non ce li ho, i Camaleonti oggi, tra poco. Buongiorno, è possibile sentire Midway Disco 2000 Let Get Loud Candela di Beatrice Serena? Grazie Serena. Cos'è? Un'autorichiesta, un'autopromozione, Serena? Mentre qui abbiamo Paolo di Genova, che abbiamo appena fatto sentire, cioè sto per farti sentire una canzone che hai chiesto tu, Se fossi diversa, di Umberto Balsamo, che partecipò a un disco per l'estate nel 1972. Paolo di Genova, ma tu ingordo già chiedi, mi fate sentire Pescatore, no, Peccatore di Christian Zeta? Intanto Christian Zeta non esiste. Christian di Radio Zeta, precisiamo le cose, Paolo, se fai le richieste difficili apposta per cercare di metterci in difficoltà, falle almeno giuste. Christian di Radio Zeta che canta Peccatore, questa sarebbe la richiesta giusta, non Peccatore di Christian Zeta, Paolo, Grazie per aver mandato Dalida, che io amo molto, Daniela di Gavirate. Figurati, Daniela, l'avevi chiesta, noi te l'abbiamo mandata molto volentieri. Secondo vintage di oggi, per Paolo di Genova, Se fossi diversa, Umberto Balsamo. Ragazzo è 42, Balsamo, caspita, ne ha 84.

Era Umberto Balsamo, Se fossi diversa. Buongiorno, buon Ettore e cinghie, grazie per la compagnia che ci tenete da Enrica e Sergio da Cittiglio, bella Cittiglio, vicino al Lago Maggiore, hanno le famose tre cascate di Cittiglio. Io, da bravo lombardo, conosco Cittiglio, sono venuto a vederle all'epoca eroica. Allora, adesso mi auguro che la Teresa di Genova abbia risolto i suoi problemi che aveva ieri con Prima Visione, che non riusciva a vederla a Genova sul canale 79, sia riuscita a risintonizzare il canale, perché era solo una questione di risintonizzare il canale di Prima Antenna TV, che si vede sul 14 in Piemonte Valle d'Aosta e sul 79 a Genova, perché adesso c'è il suo Semino Rossi che ce l'ha chiesto in tutte le salse. Io adoro Semino Rossi, fatemi ascoltare Semino Rossi, questo cantante che ha un grandissimo successo in Austria e in Germania, tant'è vero che la canzone che ci deve cantare adesso è Rond Sindie Rosen, che poi è Rose Rosse. Per Teresa di Genova, Teresa, se la senti, mi raccomando, batti un colpo. Vai, cinghia, Semino Rossi.

0: Rot sin die Rosen, era rosse rose. Per Teresa di Genova cantava Semino Rossi, che è acclamatissimo in Austria e in Germania. Va bene, domenica Hawaii, sì, il tempo fuori è bello, per cui ci si può. Ho preso anche notizie dai vari giornali di oggi, sono proficui. Domani cominciano i campionati del mondo di calcio, sapete, quelli a cui partecipava l'Italia tanti anni fa. Tra le altre cose, oggi Santa Diana, sta arrivando Santa Diana, eccola che è.
1: Eccola qua.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: C'è la Daniela di Gavirate che ti ha fatto gli auguri per Diana.
1: Grazie Daniela. Grazie.
0: Ufficialmente oggi poi festeggeremo alla grande e dobbiamo andare a rinnovare anche per lei la patente.
1: Che tristezza che adesso la si deve rinnovare ogni 2 anni.
0: Ma che ogni 2 anni? Parla per te. Io ieri sera l'ho avuta per 3 anni.
1: No, perché sei più bello.
0: No, perché sono andato prima del 13 di giugno, che è il giorno del mio compleanno.
1: Un giorno prima.
0: Il giorno prima non hai ancora 80 anni, per cui hai diritto a 3 anni e non 2 anni. Tu non hai abbondantemente ancora 80 anni, per cui te la rinnovano almeno per 3 anni. Non fare la piangina, che non è il caso. Oggi è la tua festa.
1: Oggi è festa. Ciao cinghia!
0: Sorridente felice, guarda che faccia al cinghia.
1: Perché sei arrabbiato?
0: Non è arrabbiato, è preoccupato perché il suo cagnolino Lillo ieri ha scoperto che esistono anche le femmine della sua razza.
1: Amore, ma tale, non l'avevo manco scoperto.
0: No, tale Chanel, li hanno messi insieme da ieri e il ragazzo Lillo è veramente
1: agitato.
0: Ma che agitato, distrutto.
1: Ma si è sposato?
0: Si è sposato. Lei adesso, che è più piccolina ma è più agile, è saltata su una cassa panca.
1: Sì.
0: E lui, che non ci riesce, è sotto che sta dicendo: vieni giù, vieni giù. E lei fa: mica scema.
1: Ma no, non sarà mica sposato con quella piccolina che è arrivata in casa.
0: Chanel.
1: No, ma sono 2 razze diverse.
0: Ma che 2 razze diverse? Sono 2 razze uguali.
1: Ah, uguali?
0: Sono uguali. Infatti, gliel'ho detto. Attento, cinghia, perché fra 2 mesi, 10 di agosto, noi saremo in vacanza, ma saremo qui a festeggiare.
1: Cinghia, ne prendo uno io, piccino.
0: Ma per l'amor di Dio, ne abbiamo già 3, per piacere. Allora, vai con Domenica Hawaii del Matteo Bensi. Non facciamoci venire idee strane, che devi rinnovare la patente.

0: Domenica Hawaii. Cioè lui le ha raccontato che Domenica l'avrebbe portata alle Hawaii, poi l'ha portata a Riccione, perché lì sembra che sia la spiaggia di Riccione o qualche cosa di simile. Lei è una boccalona, ci ha creduto, fa: ah, che uomo che ho trovato, mi porta alle Hawaii. E
1: invece no.
0: Invece no, ma ben sei bravo a raccontare quelle balle lì. Mi dice il Cinghia che anche altre le ha concupite con
1: così,
0: queste.
1: Sì.
0: Allora, per Giampiero di Villafranca abbiamo applausi. Vabbè, applausi è una canzone del 68 dei Camaleonti.
1: Che bella!
0: Sì, è diventato uno dei maggiori successi. Se tu te la ricordi, vuol dire, certo, che effettivamente.
1: Certo.
0: Perché venne caratterizzata da tra le parti vocali in stile soul e momenti corali, applausi. Ma ebbe un successone. Mi ricordo che nell'estate del 68 fu a Radio Monte Carlo una delle canzoni che imperversarono, anche perché partecipò al Festival Bar, che quell'anno venne vinto da Adamo, e arrivarono quarti loro, i Camaleonti, con applausi per Giampiero di Villafranca.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: E Claudia Di Asti ieri ci aveva chiesto, dedicata al suo amatissimo Vincenzo, questa fragile, che a me non sembra tanto fragile, ma così si definisce, l'Aurora Codazzi.

da Claudia di Asti a Vincenzo, Fragile di Aurora Codazzi, e siamo ai vinili. Siamo a pelo, con il tempo, stamattina, nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Allora, siamo arrivati alla 72esima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E sono i Led Zeppelin, complesso britannico. Nel 1969 lanciano il loro secondo singolo, che diventa un successo pazzesco. Allora, è All Lot of Love, tutto amore. Una canzone che ha un riff che è passato, il riff è il ritornello, che fa parte dei momenti della musica mondiale, entrano nella storia della musica mondiale, quello iniziale. Ascoltatelo con attenzione. Tutto amore, i Led Zeppelin, All Lot of Love. Eccolo qua.

0: qui stiamo entrando veramente nella storia della musica leggera mondiale. Era 72esima, perché adesso è cambiata la classifica, ma ne parliamo più avanti a settembre. 72esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, A Lot of Love dei Led Zeppelin, un brano che ha fatto, che è entrato effettivamente nella storia delle canzoni della musica mondiale. Orbene, attenzione, din don, din don, din don e din don. Le cose devono essere dette con chiarezza e determinazione. Din don, è mezzogiorno e la cosa è inconfutabile. Non è questione di numeri, è questione di tempo. Mezzogiorno è mezzogiorno, è inconfutabile. E a mezzogiorno, alle 13, alle 14, ad ogni capo d'ora, quelli di Radio Liscio sanno che mandano le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Rieccoci qua. Riciao, riciao, riciao. Oggi mercoledì 10 giugno 2026. 161esimo giorno dell'anno, ne mancano 204 a fine anno. Sono Santa Diana e San Landerico. Giornata mondiale del rifugiato, giornata nazionale della Marina Militare in ricordo dell'attentato di Premuda nel 1918. Sto ricevendo i vostri messaggi. Una cosa che dico subito: ciascuno di noi ha la sua canzone o le sue canzoni preferite, ma se mi scrivete un po' di fantasia, non potete scrivermi tutti i giorni chiedendo tutti i giorni la stessa canzone, anche perché il Supremo, il nostro programmatore, è ovvio che cerca di fare una scaletta che vada bene per tutti, quindi piuttosto variegata, quindi non piatta, cercando di seguire quelli che sono i gusti di tutti e quella che è la linea editoriale di Radio Liscio e soprattutto di Canzoni senza frontiere. Quindi, per esempio, Isabella, la Gilda Giuliani l'abbiamo mandata in onda un'ora fa con Wilmer. Tu ascolti Wilmer, senti una canzone che ti piace e la chiedi subito a me. Non funziona.

La Lucia da Biella, io vorrei ascoltare il Rondò Veneziano di Galassi, me l'hai chiesta venerdì e te l'abbiamo fatta ascoltare. Se chiedete sempre le stesse canzoni, è ovvio che non ve le passiamo subito, dovrete aspettare un po' quando verranno infilate in una scaletta che si adegua, si adatta, dove queste canzoni sono adeguate ed adattate, quindi sappiatevelo o modificate un pochino. Anch'io ho una mia canzone che mi piace tantissimo, che è Over the Rainbow, che è quella mia, però se dovessi fare un anno non è che gli chiedo tutti i giorni Over the Rainbow, chiedo anche altre cose, che sono Let It Be o altre canzoni che mi piacciono, che sono nella storia. Varieghiamo un po'. Allora, siamo alla per esempio Venere della Sonia Mori. È bella lei, canta bene. Venere è un simbolo femminile per eccellenza. La Venere, la dea dell'amore, la dea della bellezza. Questa è una canzone che ti apre il cuore, eh? E non solo.

Venere della Sonia Mori. Allora, 12:10, giornata divertente oggi, adesso siamo sole pieno, adesso è proprio giugno, 10 di giugno. Sto aspettando che mi arrivi una roba che ho comprato, ovviamente. Questa volta su eBay le ho prese. Una pianta, tre ne ho prese, che si chiama la lantana. Dicono che è una pianta anti-zanzare, e noi qui in campagna abbiamo una produzione nostra di zanzare autoctone, non come giù in valle, perché giù in valle ci sono le risaie e lì hanno proprio le fabbriche di zanzare. Qui solo se il vento, se arriva il vento che tira verso le colline, allora arrivano le zanzare. Se non arriva il vento che le tira verso le colline, restano giù a casa loro, per cui noi passiamo un'estate relativamente tranquilla, anche perché adesso si sono scatenate le rondini, i pipistrelli, tutte quelle bestioline che le zanzare le mangiano a tutto spiano. Ma a me piaceva questa pianta, la lantana, perché comincia a fare fiori a maggio e va avanti a fare fiori fino a settembre, e sono fiorellini tutti multicolori che cambiano anche colore e che ha bisogno di pochissima manutenzione. Vuole tanto sole, l'acqua una volta alla settimana, un po' di concime ogni 15-20 giorni, e il concime l'ho preso, questo qui a barrette, quelle che se ne infilano dentro, due per il terrazzo mio qui della cucina, che comunque alla sera mettersi lì fuori dopo mangiato a fumarsi un sigaro è il massimo dei massimi, ma anche una per la nipotina, perché la nipotina Vittoria, che oggi è l'ultimo giorno di scuola, oggi è l'ultimo giorno di scuola! I ragazzi, i genitori disperati, 13 settimane di vacanza, e sì, anche 14, ma oggi siamo all'ultimo giorno di scuola, i ragazzi vanno in vacanza, per cui sono tutti ilari, felici, la vacanza, non sanno che sono già stati programmati

che sono tutte quelle attività che vengono messe in essere da varie organizzazioni per accogliere questi piccini e anche non troppo piccini che i genitori non sanno più come gestirli per 3 mesi. Una volta lo sapevano, no, non è vero, io sono stato mandato in colonia a 4 anni e ci sono rimasto fino a 8. Dopo sono stato mandato non nella colonia ma nella vacanza estiva del collegio, il collegio San Carlo che frequentavo a Milano, in quel di Bolognina di Perledo, sopra il lago di Como, vicino a Esino, va bene, sopra Varenna, bello, quel posto bello, per carità, però ci stavi lì per 1 mese e mezzo, va bene, siamo, non ci sto. Oggi molti bambini dicono non ci sto, voglio stare a casa, a vivermi casa, soprattutto per esempio la mia nipotina Vittoria è stata a Milano sabato e domenica, fa sto bene a casa mia in mezzo alla campagna, ha detto che l'aria la sente più pulita. No comment in senso positivo, Siria, cantante romana, nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con questa Non ci sto. L'aveva copiata un po' dal Presidente della Repubblica, Scalfaro, che adesso Non ci sto! Però lì fu tutta una polemica di un altro genere, qui non si parla di politica. Non ci sto di Siria.

Allora, Siria, che poi è diventata anche una bellissima donna maturando, è una ragazza del 77, quindi è giovane, non ha ancora 50 anni, ne ha 49. Non ci sto! Era per Max di Ozzano in provincia di Bologna, ce l'aveva chiesta lui e te l'abbiamo mandata. Allora, sto leggendo un sacco di articoli divertenti. Quanti anni ha Lillo? 4 mi pare di ricordare, sì, 4 mi conferma il Cinghia. E in questo momento ha scoperto l'amore con Chanel, che ne ha uno. Ma c'è questo bell'articolo sul Corriere, dov'è? Sì, adesso è cambiato. Perché è cambiato? Torna indietro, è un tema di grandissima attualità. Allora, no, vabbè. C'è un discorso molto importante sull'età matura dei cani e dei gatti. Diciamo che la mezza età comincia a 7 anni, secondo questo articolo. Io vedo, perché io ho qui la mia cagnolona, la corsa, Kira, che ha 7 anni, ha cominciato a imbiancarsi sul barbosso. Allora, la cosa importante è che l'età media degli animali domestici, cani e gatti, si è allungata, non si è allungata solo quella di noi umani, anche per loro, probabilmente perché è migliorata l'alimentazione. L'importante è che facciano movimento. Qui non ho problemi, sono fuori tutto il giorno nell'aia, hanno centinaia di metri per correre, divertirsi, fare la guardia e quant'altro. Ma ecco, l'importante è non fateli diventare obesi. Ci sono quei padroni come il Cinghia che hanno sempre paura che i loro cagnolini non mangino abbastanza e li gonfiano, perché lui, il Cinghia, in questo momento sta mangiando una cofana di noccioline americane e lui dice: beh, non fanno male, la frutta secca fa bene, soprattutto le noccioline americane salate, vedrai quando arriverai alla mia età. E lui dice: se fa bene a me, fa, non le noccioline, ma mangiare, mantenersi belli vispi e sazi, fa bene anche al mio cagnolino. Quando gli dico così, comincia a pulirsi la maglietta davanti per far vedere che è, come dire, che è presentabile e che non è tronfio e gonfio. Va bene, sei tutto. Quando una donna ti dice sei tutto, come la Elena Cammarone, aprite le braccia e fatela confluire in un abbraccio amoroso e pieno di

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei... Torna!

vorrei tornare. Fabio Cozzani Orchestra. A proposito di orchestre, sabato prossimo, fra tre giorni, il 13 di giugno, sabato, alla Peschiera di Valdengo ci saranno Oscar e Valentina con la loro orchestra. Mentre adesso siamo al momento dei nati e dei morti, 10 di giugno. Ce n'è una marea oggi, quindi vado veloce. Oggi compie gli anni, è del 1959, quindi 67, l'allenatore, comincia domani, della mitica squadra di calcio del Brasile, Carlo Ancelotti, l'allenatore più vincente di tutti i tempi, dappertutto, quindi in Spagna, in Inghilterra, in Italia, adesso vediamo cosa fa in Brasile, il grande Carlo Ancelotti, 1959. Filippo d'Edimburgo, il first marito di Elisabetta, e era del 1921, il 10 di giugno. Elio Fiorucci, l'ho conosciuto, persona deliziosa, un vero genio della moda, a Milano, mi ricordo che andavo a trovarlo in corso Vittorio Emanuele, dove c'era il negozio di Fiorucci. Elio Fiorucci era del 1935. Judy Garland, la signora, prima vi ho citato Over the Rainbow, Judy Garland, una delle più grandi attrici del secolo scorso americane, nel 1922 era nata, e Over the Rainbow era la canzone lanciata nel suo Il Mago di Oz. Poi Angela Giussani, anche lei del 1922. Chi è Angela Giussani? È stata l'inventrice con la sorella di Diabolik, il personaggio dei fumetti Diabolik. Poi La Rocio Muñoz Morales, oggi compie 38 anni, in questo momento è con Iannone, mi pare. Si seguono soprattutto le sue vicissitudini amorose, è del 1988. David Riondino era del 1953, è morto quest'anno, poco più di due mesi fa. E poi il grande Joao Gilberto, una colonna portante della musica brasiliana, era del 1931, 10 di giugno. I morti nel 323 avanti Cristo, 10 di giugno, a 33 anni, moriva Alessandro Magno. È stato il più grande conquistatore della storia. Aveva conquistato la Persia, l'Egitto, la Grecia, la Turchia e quant'altro. Giovanissimo, perché cominciò a 18 anni e morì a 33 anni, pare, per una febbre, la malaria, dalla quale non era mai riuscito a guarire. Henri Marie Ampère è morto nel 1836. Grazie a lui hanno dato il nome di Ampère all'unità di misura elettrica. Federico Barbarossa, la Lega Lombarda, l'imperatore. Non è stato un bel periodo per gli imperatori, perché Alessandro Magno, Federico Barbarossa, 10 giugno 1190, morì annegato in Turchia mentre attraversava un fiume. E poi parliamo di una veramente l'icona, una delle icone assolute della musica, almeno secondo me. Nel 2004, il 10 di giugno, moriva Ray Charles. Vi ho fatto ascoltare ieri nei vinili di Casandenna Georgia On My Mind, che è diventato l'inno ufficiale dello Stato della Georgia negli Stati Uniti d'America. E poi è un attore molto bravo, ha fatto dei filmoni fantastici, Spencer Tracy, che è stato il compagno della Katharine Hepburn, ha fatto dei film spettacolosi come Il Vecchio e il Mare, tratto dal libro di Hemingway, eccetera eccetera. È morto il 10 di giugno del 1967. Ho finito. È il momento del secondo ed ultimo vinile di oggi. Siamo alla 71esima posizione delle 10 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, e questa canzone è un brano del 1968 che
lasciatemelo dire, è diventato, l'ha messo in un sacco di film. Era The Weight, il peso, un gruppo canadese, The Band, The Weight hanno fatto la cover, l'hanno ricantata Aretha Franklin, e poi chi altro? Bruce Springsteen, Van Morrison e Diana Ross and the Supremes, i Temptations. Insomma, è una canzone che Joe Cocker, una canzone che è piaciuta tantissimo a tutti ed è stata spesso utilizzata in molte produzioni televisive e cinematografiche. In Easy Rider, in Patch Adams, in Starsky e Hutch. Poi vabbè, basta così comunque. Allora, anche se nell'immaginario collettivo la versione originale di The Weight rimane imprescindibilmente legata al film Easy Rider, al momento della formulazione della scaletta della colonna sonora la canzone non doveva esserci, poi invece l'hanno messa. The Weight, The Band.

Che belle queste immagini, perché in America è così, ci sono delle strade lunghe decine di chilometri assolutamente in mezzo al nulla, dove si può vedere gente che va in giro così con queste moto, questi custom fantastici e con il cappello in testa al posto del casco. Va bene, era The Weight della The Band, 71esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Prima, nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, c'è stato quello che mi chiedeva: ma il Galassi non si sente più? Rapsodia di Galassi, chi è? Eccolo qui. Ma Rapsodia di Galassi non esiste più. Per favore, fatela ascoltare. Un bacio, Giorgia da Roma, grazie. Allora, era in scaletta, per cui non faccio fatica ad accontentarti. Giorgia da Roma, la mitica Rapsodia, puoi farla partire perché è un'introduzione lunghissima, di Pietro Galassi. E vi ricordo intanto il nostro numero di telefono 331-335-6565, con cui potete mettervi in rapporto live dal vivo immediatamente ora grazie a WhatsApp.

era il buon Pietro Galassi con Rapsodia, e qui c'è la Monia Belforte di Mantova. Se è possibile ascoltare tu di Pietro Galassi, grazie, un abbraccio. L'ho appena fatto ascoltare, lo so che Pietro Galassi piace con la sua macità, ma abbi pazienza, non so neanche se va domani, andrà la settimana prossima. Tu di Pietro Galassi, mi hai fatto prendere un colpo al cuore. Ciao Ettore, peccato che non l'ho visto, ma la sua voce è così bella, mi ha bloccata che non ho capito più niente. Ma che bella sorpresa oggi, vi ringrazio con tutto il cuore, sono così felice che nemmeno ve lo immaginate. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio al supremo super. E di che cosa stai parlando? E chi sei? Mi hai fatto prendere un colpo al cuore. Non dirmi che sei la Teresa da Genova per il semino Rossi. Dimmelo se sei tu, perché questa è una dichiarazione d'amore a Semino Rossi che gliela mandiamo subito. Cinecalendario. Qual è il film abbinato al 10 di giugno? Se oggi il 10 di giugno è il vostro giorno, sappiate che il vostro film è Notte prima degli esami, con Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e la Cristiana Capotondi. Allora, Notte prima degli esami inizia con l'ultimo giorno di scuola del 1989, che in quell'anno era il 10 di giugno. Allora, poi il film, chi non l'ha visto non voglio spoilerare, ma è tutta la storia dell'ansia della notte prima degli esami stessi, con questo film che non erano convinti tanto, lo consideravano un sottogenere di film, invece poi ha avuto un successo strepitoso e fu un inaspettato successo di pubblico e critica, che riuscì a sfruttare citazioni pop e rimandi al passato come cornice vitale per una storia di crescita, cosa che poi non si concretizzò nel seguito, che non fu la stessa cosa. Allora, Notte prima degli esami, il film, ogni tanto lo rimandano, visto, nelle varie televisioni. Notte prima degli esami, il film, proprio in questo periodo, poi tra le altre cose che siamo in periodo di esami, Notte prima degli esami, il film del 10 di giugno, oggi. Allora, siamo a Lucio Dalla, quinto vintage di oggi. Allora, Lucio Dalla nel 1980 canta Futura. È un singolo interamente rivolto al futuro, come era già stato l'album in studio precedente, dove cantava L'anno che verrà. La canzone raccoglie le paure, i dubbi, le speranze e i sogni di due innamorati a Berlino, che nel 1980 era ancora divisa dal muro, in piena guerra fredda. E lui che dice a lei incinta, se è una femmina la si chiamerà Futura. Lucio Dalla, 1980, Futura, quinto vintage di oggi.

0: cantautore Futura di Lucio Dalla del 1980. E c'è il liner, lo vuoi mandare adesso il liner? Io se lo mandi adesso, lo mandi dopo, dai, mandalo adesso che fa diretta, io che ti lancio il liner e tu che lo mandi, dai, che fa diretta.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
0: 12:50. Per Severino di Aosta, che ce l'ha chiesta specificamente, l'antica fotografia di Veronica

era antica fotografia per Severino di Aosta, Veronica Cuneo, e poi la conferma. E sì, sono proprio io, caro Ettore, sono Teresa da Genova e sono molto felice, ho il mio cuore che è ancora preso per la stupenda sorpresa. La sorpresa è stata Semino Rossi con Rosse Rose. Per la stupenda, vi voglio tanto bene a te e al Supremo. Il Supremo in questo momento in brodo di giuggiole, che respira profondamente ed è felice. Ciao Ettore, sono Isabella di Roma. Io ti ascolto sempre, ma i messaggi si vedono piccoli e tu a mezzo busto. Io sono sempre a mezzo busto, eccolo qua. Come una cartolina, piccolo però. Cos'è successo? Fate qualche cosa, grazie. Il messaggio lo sta leggendo in diretta live anche il Supremo, che interverrà, perché da Roma state guardando sul 97, che è il canale del Lazio, del network Teleantenna, quindi Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. Ringrazio anche, come sempre, saluto gli amici di Studio 1 in Lombardia. Fine della settimana ci saluteremo, poi ci diamo appuntamento per proseguire nella nostra collaborazione. Ma adesso c'è un brano, è l'ultimo vintage di oggi, sul quale, cioè, questo è stato un brano scuola su cui molti hanno imparato a ballare il twist. Siamo nel 1962 ed Edoardo Vianello, un ragazzo del 38, quindi che quest'anno ne fa 88 di anni, cantava: guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo.

0: Era Guarda come dondolo, Edoardo Vianello, 1962. Non faccio in tempo a leggervi l'accadde oggi, tranne una notizia, visto che domani cominciano i campionati del mondo di calcio. 10 giugno 1934, la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Quando l'Italia era una potenza del calcio, andiamo indietro di 90 anni, ragazzi. 1934, 10 di giugno, primo titolo mondiale dell'Italia. Poi non ho altre notizie salienti, perché nel 1940, 10 di giugno, l'Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito, insomma, finisce tutto praticamente. Nel 1981 cosa successe? Ah, l'incidente di Vermicino. E io lo seguii tutto in televisione, come milioni di altri italiani. Il piccolo Alfredo Rampi cade in uno strettissimo pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E arrivò lì perfino il Presidente della Repubblica a vedere cosa stavano facendo. Non ci riuscirono, nonostante degli sforzi veramente imponenti. Va bene, siamo arrivati in fondo anche oggi, 10 di giugno 2026. L'appuntamento per domani, giovedì 11 giugno, qui è giorno di mercato. Non mi resta che, come al solito, ringraziare il Cinghia per la collaborazione e la regia. E da Ettore Andenna e da Canzoni Senza Frontiere, l'appuntamento a domani. Bella giornata di sole a tutti e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa.